0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
2: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Christmas. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: boh, meglio di no.
1: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: quiero.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: talk about.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
4: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

Orio e le nostre suggestive notti dei funghi, animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Art Radio. La storia continua.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. A Lariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano. Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

Tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato.

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te, per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

Il mio tempo, quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Madi. E la polenta? Volemo mette, quei spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. Solo grandi successi.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: L'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana, la musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5, 4, 3, 2,
3: 1. Benvenuti a Musicalmente Italiana, lo spazio dedicato a chi ama la nostra musica, fatta di novità e grandi classici che hanno scritto la storia. Io sono Carla e traccia dopo traccia vi accompagnerò in questo percorso musicale fatto di emozioni, curiosità e canzoni che parlano da sole. Iniziamo da un artista che non smette mai di sorprenderci e che ci ha abituati ormai ad un cambio di rotta nel suo genere. La sua ultima novità è già un piccolo caso perché unisce sperimentazione e teatralità, confermando il suo talento nel reinventarsi. Achille Lauro, senza una stupida storia. Musicalmente.

0: Umberto Tozzi, 73 anni, l'aveva detto e l'ha confermato. Questo che sta portando a termine sarà l'ultimo tour della sua carriera. Una sofferta decisione presa dopo un lungo consulto di famiglia. D'altronde, ha dichiarato, bisogna prendere atto che il mercato discografico è cambiato e che i giovani hanno dei gusti diversi, come è normale che sia. La sua ultima data dei live infatti è in programma per il mese di ottobre. E dal sentimento all'energia luminosa di Mattia Bazar con la loro grande musica. E come succede a volte, tra gli ex si nascondono questioni irrisolte tra i membri storici e le critiche, come si usa adesso, vengono scagliate tramite social, come è successo tra Antonella Ruggero e Piero Cassano, che l'ha accusata di aver trascurato il gruppo dopo la sua uscita e di aver avuto poco rispetto nei confronti di chi con la sua scrittura ha esaltato le sue doti canore. Quindi, nonostante siano ormai trascorsi diversi decenni, ogni riferimento a quel periodo sembra riaprire vecchie ferite. Nonostante questo, noi restiamo affezionati alla loro musica e ci interessa poco delle loro beghe personali. Il tempo del sole, anno 1980.
1: Uno specchio senza età non riflette

0: Torniamo ora all'attualità con Laura Pausini, che ha annunciato che a breve sarà pubblicato un progetto fatto di cover dal titolo Io canto 2, che si riallaccia a quello già pubblicato nel 2006. All'interno la prima traccia svelata, fedele all'originale, che ha dichiarato di amare particolarmente, è quella di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.
1: La radio, la radio, la radio.

Per Renato Zero è arrivato il tempo di far uscire qualcosa di nuovo e non ha nessunissima intenzione di fermarsi alla soglia dei suoi 75 anni. Tante le novità ad iniziare da questo nuovo singolo che si chiama Senza, i tour nei palazzetti a partire dal prossimo gennaio, in cui presenterà il nuovo album di inediti chiamato L'Ora Zero. Riavvolgiamo il nastro fino al 1972 con Adriano Pappalardo, che considera questo pezzo non soltanto una canzone del passato, ma parte di un percorso che ancora lo identifica nonostante la sua insofferenza che manifesta verso l'essere ricordato solo con il brano più popolare Ricominciamo. Nelle sue interviste ricorda sempre con ammirazione Lucio Battisti, che lo prese subito sotto contratto perché cercava voci come le sue per cantare questi brani, non cercando di cambiare il suo tono, anzi valorizzando la sua voce ruvida.

Da una voce graffiante ad un'altra, quella di Drupi, con una canzone forse poco valorizzata rispetto ad altre. Si chiama Soli, che fu presentata al Festival di Sanremo nel 1982, in un periodo in cui collaborava con i New Trolls, con i quali aveva già realizzato altri brani. Drupi sta per tornare sul palco con un tour speciale che si chiama 50 anni da piccolo e fragile e porterà con sé tutte le canzoni che hanno segnato la sua vita.

0: Lasciamoci ora cullare da Onda su Onda, adattata in italiano da Paolo Conte, cambiandone radicalmente il testo, trasformandolo in una storia surreale e umoristica. Ma a portarlo al successo fu Bruno Lauzi, su richiesta di Conte stesso, perché riteneva che il pezzo fosse più adatto alla sua voce. E pensare che Lauzi, nonostante fosse genovese ma non amante del mare, la cantò con quel pizzico di ironia, sottolineando che si poteva affogare anche ridendo.
1: La forza delle idee, la forza della musica, la vostra musica.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. Guarda
3: questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Musicalmente Italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

breve ma denso di significato Il viaggio di un poeta di Rick Dick, che emerge all'inizio degli anni 70 in un periodo contrassegnato da tensioni sociali. Il testo usa il viaggio fisico per esplorare il cammino interiore di un giovane in cerca di realizzazione, rendendosi conto, dopo aver affrontato sogni e illusioni, che la vera felicità non si trova nelle conquiste materiali, ma nella pace interiore data da legami autentici. E torno sempre con piacere a parlare di Mango, che ha sempre dichiarato di non avere simpatia per la definizione cover, essendo un concetto che non può reggere il paragone con l'originale, piuttosto amava riprenderle per farle sue, facendole diventare uniche, e ci riusciva molto bene. Basti ascoltare Una giornata uggiosa del 2014 per apprezzarne le sue personali versioni.

davvero davvero bella e particolare. Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana. In arrivo due star della nostra musica, Loredana Bertè di Rene Grandi nell'Arena di Verona insieme nel 2016, che oltre ad avere tante amiche ha riallacciato i rapporti con Renato Zero dopo quasi 30 anni di allontanamento a causa di questioni economiche e di diritti d'autore. La conciliazione è avvenuta nell'agosto di quest'anno, quando Renato ha raggiunto Loredana sul palco e che si sono abbracciati calorosamente tra lo stupore dei fan e dei sorcini presenti.

0: È tornato anche Tommaso Paradiso con un singolo scritto con Calcutta che sa proprio di fine estate e di amori che non si spengono mai del tutto. Si chiama Lasciamene un po'. E chiudiamo per oggi con un brano che ci pone una domanda a cui non si sa bene come rispondere, proprio perché l'amore è soggettivo ed è un sentimento troppo vasto per poter essere esaudito con una semplice risposta. Vinicio Capossela, anno 1994, che cos'è l'amore?
1: La forza delle idee. La forza della musica. La vostra musica.

0: Agli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Ed anche per oggi è tutto, grazie sempre per aver scelto Musicalmente Italiana a tenervi compagnia. Un abbraccio da Carla, ciao!
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia, in provincia di Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone, autostrada A1 Milano-Napoli, e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Art Radio, solo grandi successi. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gian Nannini, Meraviglioso Errore, e il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, ad impreziosirne la resa. E poi il missaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso Errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali de Il racconto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. E quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. Ed a proposito di sinergie artistiche inedite, sul finire di questa estate 2026 abbiamo anche Ariete ed Angelina Mango che ci hanno regalato il loro primo singolo insieme, intitolato Che bella vita, che mette in scena l'amicizia come antidoto alle storture della crescita. Il testo affronta appunto il tema dell'amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale, ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità. Ed intanto è uscito anche Pay That Roll, il nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiva, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiva. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince: la vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Nella serie, anche nel mondo del gossip, può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia ormai insieme da diversi mesi ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità. Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo, stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
5: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
4: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
5: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
4: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
5: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
4: Non fartelo raccontare. Vivilo!
5: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
4: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
5: Davvero? E con quale gestore?
4: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
5: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
4: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
6: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
7: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
6: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
7: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
6: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
7: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
8: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

0: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
3: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
4: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
3: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
4: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
7: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
8: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
7: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.

0: Ehi, hai visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
1: Oh sì, davvero bella!
0: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
1: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
0: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
1: Visual Express, non vedo l'ora!
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di B&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da B&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
3: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
3: raddoppia il gusto della tua estate.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

soul.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Cat Radio.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, non finiva.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Stai ascoltando Art

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio News. Le notizie locali e del Lazio. A cura della testata giornalistica di Art Radio. Direttore responsabile, Maurizio Mattacchioni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, www.artradio.it.
1: Bentornati alle informazioni di Arte Radio a carattere locale, studio Roberto Tibaldi. Roma truffa da 387.000 euro con false email e fatture denunciate in due. Madre, padre, figli e cane trovati morti in casa, la tragedia nella capitale. Vasto incendio a Velletri, interi ettari divorati dalle fiamme nei pressi del Canile, i vigili del fuoco e protezione civile in azione senza sosta. Ariccia incidente in via Ginestreto, tre feriti in traffico in tilt. Auto resta intrappolata nel passaggio a livello a Santa Maria delle Mole, fermato il treno Roma-Velletri. Rocca Gorga, incendio doloso, devasta le montagne, chi lo ha appiccato è un criminale. Comune sull'incendio tra Monte Castellone, Monte Pesce e Monte La Gorga, i ringraziamenti alla protezione civile e vigili del fuoco, appello e controlli e pene certe. Norma incendio nel parco archeologico, al lavoro anche la notte vigili del fuoco, patrimonio culturale negato, ultimatum della cittadinanza di Terracina. Nidi comunali, gara in ritardo, si corre per partire l'8 di settembre. Mi faccio 25 anni di carcere e sarai morta, fissato il tribunale, il giudizio al 58enne che aveva minacciato l'ex, era andato anche nel negozio dove lavorava. Frosinone, insulti e minacce continue, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte contestate sarebbero maturate dopo la conclusione della relazione sentimentale. Scuola Pietro Buono svolta nella battaglia giudiziaria, il tribunale sospende l'asta e accoglie reclamo del comune. Frosinone perde quasi 20.000 giovani in 10 anni e tra le province più colpite d'Italia. Cassino minaccia la moglie e figlia con un coltello durante una lite in casa. Alatri tenta di disfarsi della droga alla vista dei carabinieri, 46enne arrestato con crack e cocaina. Anagni fermato in auto con macete da 45 cm ed un coltello. Esplosione a Cassino, l'autopsia di Carmine può chiarire gli ultimi istanti. Katia domani in sala operatoria. Frosinone maggioranza ancora impantanata sui 17 voti, la presidente del Consiglio resta in nodo di Mastrangeli. Ebbene, è tutto per notizie di Arte Radio a carattere locale. L'appuntamento. A domani.
0: Per ascoltare Arte Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Arte Radio. Arte Radio. Ovunque con te. Talk about, talk about.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, Piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Mariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio. La storia continua.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
6: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti: 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate intiepidire, giusto per qualche istante prima di servire. Se volete, potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi. Una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
5: Cucina con noi, gustosi quanto basta! Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, gestazioni set, lavoro e glamour, a fianco il cinema che negli anni della Dolce Vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle e di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma, fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini, fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
4: raddoppia il gusto della tua estate.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
2: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage, grazie di essere così numerosi. Oggi parleremo di un grande cantautore, Paolo Conte. Nasce ad Asti il 6 gennaio del 1937, un cantautore, paroliere, polistrumentista, pittore ed ex avvocato italiano. Pianista di formazione jazz, è considerato uno dei più importanti ed innovativi cantautori italiani. Nella sua ultra cinquantennale carriera è stato autore di musiche per altri artisti, spesso collaborando con paroliere come Vito Pallavicini, per poi decidere nel 1974 di abbandonare la carriera forense fino ad allora esercitata per dedicarsi esclusivamente a quella artistica. Stimato ed apprezzato dal pubblico francese e da varie platee internazionali, si è cimentato in altri campi espressivi, ricevendo nel 2007 una laurea honoris causa in pittura, conferitagli dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Insieme a Fabrizio De André è l'artista con il maggiore numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 6 targhe e un premio Tenco. Ha inoltre ricevuto il premio Chiara nell'apposita sezione Le parole della musica. Durante la guerra trascorre molto tempo nella fattoria del nonno e tramite i genitori appassionati di musica colta e popolare apprende i rudimenti del pianoforte. Durante gli anni del fascismo il padre acquista in maniera clandestina dischi di origine straniera, generando in Conte il primo embrionale amore per il jazz. A raccontarlo sarà lo stesso musicista in un'intervista degli anni 80. Mussolini aveva proibito la diffusione della musica americana e del jazz, però era difficile impedire tutto. Così i grandi classici potevano circolare a patto di essere eseguiti da orchestre italiane e con titoli italiani. Ecco perché St. Louis Blues diventò Tristezze di San Luigi. I miei, che erano molto giovani e dunque curiosi e appassionati di musica e ghiotti di novità, in barba alla polizia, riuscivano a procurarsi dischi spartiti di musica americana, la decifravano e poi la suonavano in salotto. In questo modo sono stato nutrito di jazz di America fin dall'infanzia. Durante la metà degli anni 50 impara a suonare il trombone, poi il vibrafono, entrando in numerosi complessi cittadini, dalla Barber House, Jazz Band e Taxi for Five, fino alla The Lazy River Band. All'inizio degli anni 60 fonda un nuovo gruppo, il Paul Conte Quartet, che vede alla batteria il fratello Giorgio Conte. Il complesso darà l'opportunità al musicista di affacciarsi sul mercato discografico, pubblicando per l'occasione un EP di musica jazz, dal titolo The Italian Way to Swing. L'album però non riscuote alcun successo. Sotto la scia di suggestioni assorbite dal cinema e dalla letteratura, inizia a scrivere le sue prime canzoni, spesso in collaborazione con il fratello Giorgio. Tra le varie sono da ricordare Ed ora te ne vai, cantata da Vanna Brosio, e L'ultimo giorno, cantata da Carla Boni, sul testo di Giorgio Calabrese. Paolo Conte si avvicina al mondo della canzone principalmente come autore, componendo musiche e arrangiamenti per altri artisti. Il primo brano di un certo successo si intitola Chi era lui, inserita e cantata da Adriano Celentano nell'album La Festa. Il testo, di chiara ispirazione religiosa, viene scritto da Mogol e Michi Del Prete ed è presente nel lato B del celebre 45 giri Il ragazzo della Via Gru. La collaborazione con Celentano prosegue con La coppia più bella del mondo, con parole di Luciano Beretta e Michi Del Prete, e soprattutto con Azzurro, il cui testo è firmato da Vito Pallavicini, paroliere con cui il musicista inizierà una prolifica collaborazione che durerà in pratica per tutti gli anni 60. Successivamente collabora con Michele Virano, con il quale compone le musiche di altre canzoni di successo, quali Insieme a te non ci so più di Caterina Caselli e Tripoli 1969 per Patti Pravo. In merito alla canzone Messico e nuvole portate al successo da Enzo Iannacci, Paolo Conte afferma: ho avuto la fortuna di trovare un interprete come Enzo Iannacci, che per me rimane storicamente parlando il più grande cantautore che l'Italia abbia mai espresso. Ebbene, di Paolo Conte ci sarebbe tanto da dire, come sentire tutte le più belle canzoni, ma visto il tempo che è tiranno, chiudiamo qui. Ma vi lascio con una delle sue più belle canzoni, Vieni via con me. Io vi lascio, sì, ma vi do appuntamento alla prossima di Arte Vintage e vi lascio con i programmi di Arte Radio. Ciao, da Roberto Tibaldi è tutto. Un caro abbraccio.
4: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche,
5: per gli uomini che ti sono piaciuti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
5: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
4: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
5: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
4: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
5: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!
4: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene. L'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Artradio, solo grandi successi.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, lo hanno annunciato i Pasdaran, specificando che gli equipaggi hanno abbandonato le imbarcazioni su suggerimento dei militari statunitensi, lasciandole sotto il controllo di personale americano che cercava di farle navigare lungo una rotta non autorizzata. I Pasdaran hanno poi affermato di aver preso di mira basi statunitensi a Erbil, in Iraq.
2: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
3: Paura a Padova. Alcuni cittadini hanno notato un

0: L'uomo, mentre Giro vagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina in mano, e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando all'Akbar. Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi. Un poliziotto è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato.
1: Si sono due indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna in Valle d'Evero. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola Francesco Biondo e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio.
0: Secondo un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nello scenario più ottimistico l'aumento della temperatura sarà appunto di 1,5 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto, è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi.
1: Avvia oggi l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Fino al 12 settembre tante le star in arrivo al Lido, e si inizia subito in grande con George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas. Il film d'apertura in concorso è Ink di Danny Boyle, che racconta la scalata editoriale di Rupert Murdoch.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
3: E non solo.
2: Ora sulla tua radio.
3: My Chanson Air.
2: My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
4: Eccomi, sono arrivata, Roberta Calce con voi. Questa è My Chanson Air, dove i nostri protagonisti, tra un po' ve li vado a presentare. Subito la prima protagonista di oggi, qui a My Chanson Air, gli artisti indipendenti e non solo. Selene, ovvero Selena Orlandi con Crazy.

lo sapevate che le api hanno un cervello minuscolo ma sono capaci di distinguere e memorizzare i volti umani? Non li riconoscono esattamente come facciamo noi, però riescono a imparare dei schemi visivi complessi associandoli a una ricompensa, come una goccia di zucchero, per capirci. Quante cose non sappiamo della natura! Per questo che c'è anche la Culture Mail Chansonnière. E voi, artisti indipendenti, non solo, è il momento di ascoltarci Valentina Petrellese in arte Miss Wild con Bandita.

0: ci sarà qualcuno che cambierà.
1: Non so se lo sapevate, ma le impronte lasciate dagli astronauti sulla Luna potrebbero rimanere lì per milioni di anni. Perché? Perché non c'è vento, pioggia o atmosfera che possano cancellarle. Quindi verranno lentamente alterate, soprattutto dall'impatto di micrometeoriti e dalle radiazioni solari. Quindi chi ci andrà dopo milioni di anni troverà ancora delle impronte degli astronauti. E la musica continua qui a My Chanson Air con Gina Palmieri e Marcio.

0: Volete diventare protagonisti? E allora scrivete a My Chance, ovvero a direzione.artistica@mychance.it, mandateci il vostro brano con una breve biografia e chissà, magari potreste essere proprio voi i prossimi. Come ha fatto Roberta Cannone, ci ascoltiamo lei con il brano dal titolo Velo Nero.
1: Non ce la faccio, parla la mia ansia. Vedo il mio riflesso ma dall'altra stanza, come un velo nero che mi avvolge, mi stringe, poi finge ma non mi lascia. Lì nascondo

0: Oggi il nostro tuffo nel passato lo facciamo con Marie-Claire Dubaldo e ci propone The Rhythm is Magic.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: L'appuntamento con My Chanson Air termina qui. Ci sentiamo alla prossima puntata. Da Roberta Calcio è tutto, non dimenticatevi di sorridere.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Art Radio.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con ricarica ultraveloce a 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2 con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote. Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo un'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Art Radio Estate.
6: Art Radio Estate.
7: Art Radio Summer.
2: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
7: Tuffati nella musica di Art Radio.
6: Art Radio. Un'estate da brivido.
8: Stai ascoltando

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Mamma, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Benvenuto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
1: e io sono Chiara.
0: Hobby cerca sì.
1: AI per scoprire nuove passioni senza stress.

0: perfetto.
1: Smettete di passare i weekend stravaccati sul divano a guardare serie TV a caso e trovate una nuova attività da fare.
2: Sono pillole di AI.
0: E quante volte in autunno ci siamo detti: questo mese trovo un bel passatempo nuovo, anche convinti.
1: Ah, oh, mille volte. Poi ti guardi intorno, pensi al costo dei corsi, al tempo che non hai e finisci puntualmente a fare lo scroll infinito sui social fino alle 2 di notte.
0: Oppure compri l'attrezzatura professionale, tipo per fare ceramica o la chitarra elettrica, e la metti in un angolo dell'armadio e la rivedi soltanto al prossimo trasloco.
1: Esatto, diventa un magnifico prendipolvere che ti guarda con riprovazione ogni volta che gli passi davanti.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a una vita totale di pigrizia, l'intelligenza artificiale ha l'algoritmo giusto per accendere le vostre passioni.
1: La prima piattaforma geniale e poco conosciuta per uscire dall'impasso si chiama Curiosity AI.
0: Sì, ma niente test psicologici infiniti e noiosi, eh. Le raccontate cosa vi piace fare, quanto tempo avete davvero, la settimana e quanti euro volete spendere.
1: E lei incrocia i vostri ritmi reali tirando

0: è sta anche la più folle e surreale.
1: E la vi trasforma in illustratori e concept artist in 3 secondi, permettendovi di creare quadri digitali o copertine spettacolari senza aver mai toccato un pennello.
0: Ma veniamo al grande classico dei sogni nel cassetto: imparare a suonare uno strumento musicale.
1: Chi non ha mai sognato di tirare fuori la chitarra o una grigliata, di suonare il pianoforte come un professionista?
0: Solo che i costi privati costano un patrimonio e le lezioni di YouTube non vi dicono mai dove state sbagliando.
1: Lì entra in campo la terza chicca spaziale, Musician AI.
0: Sentite che cosettina: appoggiate lo smartphone o il tablet vicino alla chitarra o la tastiera e l'AI ascolta quello che suonate attraverso il microfono.
1: Funziona esattamente come un videogioco musicale, vi guida nota per nota e vi corregge il tempo e l'intonazione in tempo reale.
0: Vi dice al volo: ehi, hai premuto la corda sbagliata, oppure rallenta il ritmo, trasformando l'apprendimento in una sfida divertentissima.
1: Così imparate i vostri brani preferiti nei ritagli di tempo, senza l'ansia da prestazione del maestro di musica severo.
0: Usare l'intelligenza artificiale per coltivare un passatempo vi permette davvero di staccare la spina della routine e divertirvi davvero. Quindi trovate il vostro passatempo e a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Radio. È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, aggiunge la leader dell'esecutivo europeo.
1: Nuova escalation Stati Uniti-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran, almeno 11 vittime, secondo fonti iraniane. La risposta, missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi americane a Erbil, in Iraq. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di essere Satana dopo l'attacco su una festa di matrimonio che ha provocato la morte di almeno 5 persone e decine di feriti, tra cui molti bambini.
2: La cronaca: difficoltà a contenere gli impulsi, ma l'obbligo di firma è sufficiente. È quanto scrive il GIP di Torino nell'ordinanza di non convalida del fermo del 42enne bengalese, indagato per violenza sessuale ai danni di una 13enne. Caso finito ieri al centro delle polemiche politiche. Una decisione contro cui la procura del capoluogo piemontese ha deciso di ricorrere in appello.
1: C'è più di un dubbio sulla presunta aggressione che avrebbe subito nel carcere di Rebibbia Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore Sergio e Arturo Cola, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non risultano relazioni di servizio e quindi non c'è stata alcuna aggressione.
2: Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, Pavia. Il ragazzo, originario di El Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità.
1: Uno scenario tutt'altro che rassicurante per il futuro del pianeta. A breve il riscaldamento globale supererà gli 1,5 gradi, il limite stabilito dall'accordo di Parigi. È l'allarme lanciato da un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP. Secondo lo studio, nell'ipotesi più ottimistica, l'aumento della temperatura globale si attesterebbe a 1,8 gradi centigradi, mentre la maggior parte degli altri scenari analizzati prevede picchi ancora più elevati. Secondo il rapporto è ancora possibile limitare la durata dello sforamento, ma servono mitigazione e adattamento.
2: È tutto, a più tardi.
3: Ok, everybody listen up!
4: More music!
5: All day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
0: Art Radio Prima.
8: Art Radio Prima.
0: Tutte le radio hit del momento.
9: In esclusiva per te.
10: More music!
11: We live to warn people.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano. In via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Art Radio. Solo grandi successi. No, no!

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, web radio italiane, radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: me.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La camicia in denim da uomo è quel grande classico che non tramonta mai, un vero e proprio salvavita che risolve qualsiasi dubbio davanti all'armadio. Questo capo così iconico, nato in origine per il lavoro duro e resistente, è diventato nel tempo un pilastro fondamentale dello stile maschile di tutti i giorni. Indossare una camicia di jeans significa puntare su un look deciso e disinvolto, unendo una comodità imbattibile a quell'attitudine un po' grintosa che sta bene davvero a chiunque e in qualsiasi occasione. Un tempo la camicia in tela blu era considerata solo un abito da lavoro o tutt'al più un elemento adatto al tempo libero più informale. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli stilisti sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico, proponendo tagli decisamente più rifiniti. Il jeans non è più confinato alle giornate di relax, ma diventa il protagonista di abbinamenti super stilosi, perfetti anche per un aperitivo informale o una serata tra amici in centro. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei materiali e nelle diverse sfumature di blu che si adattano benissimo a ogni stagione. I modelli più chiari regalano subito una sensazione di freschezza e leggerezza, mentre le tonalità più scure offrono un'aria più curata e ordinata. Si va dalle vestibilità ampie, morbide, perfette da portare aperte sopra una maglietta bianca, fino ai tagli più aderenti e moderni da infilare nei pantaloni. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per sfoggiarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. La scelta più azzeccata è giocarci senza troppi pensieri, magari abbinandola a un pantalone chiaro o a dei pantaloncini leggeri. Un paio di sneakers ai piedi e delle maniche arrotolate con cura bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle sfumature, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu stinto all'indaco profondo c'è sempre la sfumatura giusta. In un momento dove i trend vanno e vengono alla velocità della luce, la camicia in denim resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per vestirsi bene senza sembrare troppo ingessati. In fin dei conti, infilarsi una bella camicia di jeans e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre al posto giusto, trasformando un outfit semplicissimo in un'autentica dimostrazione di carattere e stile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo scopo senza ostruire la vista.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Alariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare, vivilo!

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 635121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music.
5: All day. Every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
4: More music.
11: We need to warn people.
12: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
13: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
12: Davvero? E con quale gestore?
13: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
12: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
13: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
14: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
15: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
14: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
15: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
14: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
15: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione, Alessandra Sassa.

0: that he's Dolce Alice Live. Dancing, dancing, the music. Sono soddisfazione dalla ulla, sono soddisfazione. Beh, insomma, ritirare un premio per Dolce Alice Live sul palco, il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolce Alice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio, c'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto, voi due non vi invito, mi state sulle balle, e di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede, che avete fatto, madonna. Meno male, guarda, la stagione è finita, perché io quei due lì non li sopporto più, soprattutto quella con gli occhiali rossi, no, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi. Patrizia, buonasera, buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Pure io.
1: Sono mandata a quel paese.
2: Ma c'è
1: salve.
2: Max che tennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne può fregare. Hai tu. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, ce l'hai piccolo.
0: No, sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ho detto sì, è alla fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, bravo sindaco, infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Brian, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che era offerta al buffet alla fine, immaginatevi voi.
1: Che... Ma tu hai detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian, perché sì. Tu mangi per tre.
0: E Brian uno, anzi no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolce Alice Live.
1: La 21 milionesima o quella.
0: Non lo so, siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54, New York, è andato a prendere Coco Motion.
1: La capsula che ti è saltata.
0: Costa un sacco di soldi, vedete.

0: L'altro, quello, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, qua, 4 Heavy Collation, è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire, perché non c'è, sì, mi sono dimenticato, Patrizia, scusami, stavo parlando di... Come fossi al telefono, normalmente, sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion.
1: 60 parte, minuti.
0: Coco Motion, parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume, se non vado errato, perché se...
1: Io il volume devo alzare? Del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa, se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica, no, Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: stiamo
0: in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Qual è? Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: Certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolce Oricelaiva all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè...
1: Spariamo cavolata. Il
0: ma
1: mio,
0: sì, così, ma chi
2: dietro
0: se,
2: le quinte.
0: Ma chi se ne frega? No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, lo posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri ascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Vabbè, allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso.
0: Sì,
1: quello lo sappiamo.
0: Tante cose ha fatto. Detto questo, continuando con la musica, ora sono curioso di sapere quello che ha combinato Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

Dion Warwick on Just Pines. Dolce Alice Live continua. Tra molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà, è poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, Neutro Roberts, quella me caccia tra un po', vedrai che succede. Allora, siamo andati a prendere Dance a Little Bit Closer, che voi conoscete benissimo perché Charo e Salsolo Orchestra insieme, è un remix 1977. Patrizia, ti ha mandato qualcosa la disgraziata? Meno male!

0: Close it. È un brano meraviglioso, dance, che a noi piace molto. Senti Patty, hai...
1: Mi dica.
0: Hai per caso la notizia? Te l'aveva dato qualcosa quell'altro?
1: Sì, prima... ce n'è una molto, molto curiosa e simpatica.
0: Allora, dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leobalena, meglio conosciuto come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora, la franca. Ora la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando
1: del pistolino? E il pistolino è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una sì, balena franca.
0: Oh, Franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ora ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te, che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano, no, non lo posso sapere che fa, dillo
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male,
0: tre metri, fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze, la balena a pancia in su... E una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffi. Se non vuole,
0: La differenza è quella. Tranno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. Tranno molto la nostra intervista. La faremo direttamente là.

0: Dance Little, tante belle cose, ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi la Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro.
1: E allora la balena dico, franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta, il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, la ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate?
1: Grazie.
0: Ci penso io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio, era il ragazzo del bar.
0: Sì,
2: gli abbiamo lasciato anche la mancia, portati il caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è rincoglionito. Che c'entra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: ma vabbè, chi ve l'ha fatto fare? Cioè, è un, no, è un mio pensiero che mi è venuto così in questo momento. Chi ve l'ha fatto? Ma chi ve l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolce Alice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolce Alice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolce Alice Live, e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone. Allora, io come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM. Sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso. È meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolce Alice Live per un motivo semplicissimo. Il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa. Sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla, però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, di cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze. Anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te, effettivamente, è stata quella la spinta decisiva, bisogna andare avanti.
0: Sì, ok, no, ma sinceramente non ho fatto nulla, cioè, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente sicuramente non volevo togliere nulla al tuo apporto, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, E quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
0: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda, non dovevo dire, pronta nel senso in...
1: ma sei sempre il solito.
0: Solito stronzo, sì. No, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no?
1: Ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
0: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Le Celaio.
1: Penso proprio di sì, quindi giusto, sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura della mia house, della mia dance.
0: Okay.
1: Ecco, nel prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
1: Sì.
0: Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui, e poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: Peppe canta, ci assomiglia un po', ma non è vero. Allora, questo era il brano, insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti del, per gli amanti della musica dance, degli amanti della musica da discoteca, insomma, abbiamo fatto una cosina bellina, eh. Hai fatto una, per, allora facciamo, non, a me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire,
0: no,
1: non posso dire che non hai fatto niente, capiscimi, mettiti al posto mio,
0: sì,
1: se no tu mi butti fuori,
0: no,
1: di qui.
0: No, perché tu hai 40, 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora mi faccio mettere al posto
1: 42, sì, giusto, no, è vero, no, di vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circa. Conferenza di, c'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso di, no, nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così no, ti posso, no, allora, rispondere meglio.
0: Sì, ma, ecco. No, ha già messo il ditino nel senso del baffa, comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua è... Allora, a parere, e ora lo sai che non sto scherzando, a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono, cioè amici miei. Allora, io ho fatto dei giochi tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera eccetera, però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino, con musica diversa, si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio e sono passata là. Però questi amici qua mi dicono, tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con,
1: Con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Quanto, assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata, perché poi le cose, quando io voglio spiegare anche alle persone che sono, stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteca, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere, ma io ci sono abituata perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica, per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok. Beh, no, però insomma si è evoluta in maniera molto molto molto seria, con, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche. Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta e ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo, l'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: No, sta scherzando,
1: No, ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero,
0: esatto,
1: ma non te lo dico.
0: Esatto, cattiva.
1: Non te lo dico.
0: No, cattiva, no. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, no, io questo no, io questo sì, ed erano, sono momenti belli, e questo è senza fatica, poi chiaramente è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che, due punti. Allora, per terminare la nostra e bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu Allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuto in tutto il mondo saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità. Oh, infatti, io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo... cioè... il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no? Sì. Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani, e forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto, okay. Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parookville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche penso per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza che è bellissima di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano. Per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana, e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max. Ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No,
1: beh,
0: sto scherzando.
1: Non lo so, non mi far rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver perso il tuo, di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: È di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io è vero, sì, sì, sì, sì.
1: Scusami, no, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove sono prodotti, dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Bah, allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Brava. Te salut. Ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: non cambiare.
1: Art Radio.
0: Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Immaginatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out! Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strada, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci, e allora di conseguenza c'è stata una prova di realizzazione brano, eh? Il prossimo sarà ancora più bello, e anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare? Allora, Patrizia, ok, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì, vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la rapper? Manina di faccio ciao.
0: Sì, ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho,
0: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: Una piccolina. Allora, guarda. C'è stata, cioè in Cina, un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone. Quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso, lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di fare casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, okay. Sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
2: Che faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e
2: vibrava tutto l'abitazione.
1: Il pavimento, sì, simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche capito? Perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto.
2: Giustamente. Anche nudi uscivano.
1: Ma non penso, perché facevano rumore, facevano festa, qualcosa così, e insomma, quindi erano...
0: Quando gli davano, quando davano noia, quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo un sistema, vedremo cosa fare. Innanzitutto che cosa fare, che è importante, a parte poi dove vai della musica degli anni 70, di musica italiana, trovi quello che vuoi, la bellezza della nostra grande e bella musica. Come on down, Boogie People, David Williams, a Dolce Alice Live.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: fatto Brian Bellet si è sentito con un salto di vinile, eh? La puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, quel vinile succede. Succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto, le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere, non lo sapevo nemmeno io. Bravo Brian, che è? Chi è quel mostro che è entrato ora? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per gli olezzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: Sirius e Eye in the Sky, la coppiata per quanto riguarda gli Alaparso Project, noi quello, io li ho visti dal vivo e insomma danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni, quei momenti in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, insomma. Poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente le emozioni sono tante, come le emozioni le ho avute guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd a Venezia. Allora tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
1: Oh,
0: no, lascia perdere.
2: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è allora,
0: questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. No, una cosa con i fari che picchiavano, poi sei a Venezia, cioè non sei a
2: un'atmosfera particolare.
1: Io non ti dico quali concerti sono stata, è meglio che non te lo dico perché
0: vabbè, ognuno
2: ha visto i cugini di campagna, no?
1: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì.
1: Ah, vero, abbiamo visto i Cugini di Campagna,
2: I The Colors,
1: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
1: Cutugno,
0: anch'io,
2: Enrico Ruggeri,
0: Sciarpi, no, perché non mi è simpatico, Sciarpi. Vai avanti.
1: Poi che abbiamo visto?
2: Loredana Bertè, visto io?
1: No, io no, non l'ho visto. L'ho ascoltata per Loredana Bertè.
2: Pupo?
1: No, io no, Pupo no.
2: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana, non vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John.
2: Ho un cugino a Roma che mi ha detto, no, sono andato a vedere un concerto all'Eor di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
0: Vabbè, ragazzi,
1: hai detto nessuno, Michael Jackson.
2: Una roba proprio.
1: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale, stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael
1: Forse.
0: Tra non molto, Loris, preparati, così esci dalle balle e se ne parla più, dai.

0: Dancing, dance with me tonight. Balla con me stanotte. A proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. No, rido perché poi. No, perché. Quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era mezzanotte e mezzo, praticamente nel viale a mare qua in Toscana. Io una persona, non vi dico qui, insomma, perché non è giusto. Guarda la sfiga, non c'era nessuno perché tutto vuoto, tutto
1: per fortuna.
0: Sì, sì, per fortuna. La sfortuna nostra è stata che è passata la pattuglia dei carabinieri.
1: Mi ha fermato.
0: Sì, ma cioè, si è fermato, detto, eccoci. Che minchia fate? Non ho detto che me. Quindi ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare, trovati? Un attimo di euforia, noi anziani, insomma, ogni tanto ci prende così. Però, se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina, vi prende ed è
1: mette sotto.
0: Ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: T'ha tirato lo zatterone, quello telecomandato che ti arriva.
0: Mio padre, sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni, se ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai marron glacé, perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della mente.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un classico degli anni 70 che è stato un grande apripista dello Studio 54.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Teasor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis C.J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJSO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Insomma, è stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani. Ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque, il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che succede? Perché
1: no, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succede le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Lime, però insomma, anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua.
0: Ma perché devo urlare io? Perché chiamare questa donna, che sei a fare?
2: Ma
0: che
2: perché fa? Devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Allora, hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore. Dillo.
2: Aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire. Comunque, poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che ha dell'incredibile, è andato virale questo video.
3: Sicuro?
2: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava. E invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua? Sto qua, le mie mani, non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, com'è possibile? E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come dash cam, sta telecamera, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: Dashboard cam.
2: È venuto in mio aiuto. È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, l'agente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: cosa
1: si chiama Dashboard Cam. E quello è Max Belle che si mette a smanettare, a fare, a dire. Ecco, okay. Carissimo Max, se gelati alla pura parigina, se sto che sembrina, mezzo pilo Sarremina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
2: non siete.
0: Pure i cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Let's Dance, lui si chiama Chuck Mangione, Feel So Good.

0: Bene, mamma mia, che bello. Chuck Mangione, il sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, di
1: atmosfere particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che... Brian, che succede? No, ma lascia perdere. No, ma no, ma lascia stare. Non c'è nessuno. No, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono, ora ha combinato qualcos'altro. Assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. E, che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico. Voi no?
2: Prendo una buscopan
1: effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa che
1: vai in cucina, prendi la scopa, prendi una ramazza, qualcosa, scopan.
0: Da un po', la Patrizia non può parlare perché sennò qualcun altro mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris. I can't wait to hook up with my date.

0: Arthur Adams per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo la, il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellè. Poi naturalmente in redazione, anche se non ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie poi se n'è andata. Deve avere qualche intrallazzo fuori. Ma meno male anche. Ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online. La ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te.
2: Grazie a tutti coloro che ci hanno,
1: che ci seguono, ci supportano e ci sopportano.
0: Il bello è che ci amano anche. Ci vogliono veramente bene.
1: Questo è formidabile. Grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti, fate i bravi, alla prossima. Yeah.

0: What's your name? Let me guess. Kathy? Jill? Marianne?
1: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
2: Stai ascoltando Art Radio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo.
4: Bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G. Aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G.
4: Raddoppia il gusto della tua estate.
5: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage, grazie di essere così numerosi. Oggi parleremo di un grande cantautore, Paolo Conte. Nasce ad Asti il 6 gennaio del 1937, un cantautore, paroliere, polistrumentista, pittore ed ex avvocato italiano. Pianista di formazione jazz, è considerato uno dei più importanti ed innovativi cantautori italiani. Nella sua ultra cinquantennale carriera è stato autore di musiche per altri artisti, spesso collaborando con paroliere come Vito Pallavicini, per poi decidere nel 1974 di abbandonare la carriera forense fino ad allora esercitata per dedicarsi esclusivamente a quella artistica. Stimato ed apprezzato dal pubblico francese e da varie platee internazionali, si è cimentato in altri campi espressivi, ricevendo nel 2007 una laurea honoris causa in pittura, conferitagli dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Insieme a Fabrizio De André è l'artista con il maggiore numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 6 targhe e un premio Tenco. Ha inoltre ricevuto il premio Chiara nell'apposita sezione Le parole della musica. Durante la guerra trascorre molto tempo nella fattoria del nonno e tramite i genitori appassionati di musica colta e popolare apprende i rudimenti del pianoforte. Durante gli anni del fascismo il padre acquista in maniera clandestina dischi di origine straniera, generando in Conte il primo embrionale amore per il jazz. A raccontarlo sarà lo stesso musicista in un'intervista degli anni Ottanta. Mussolini aveva proibito la diffusione della musica americana e del jazz, però era difficile impedire tutto. Così i grandi classici potevano circolare a patto di essere eseguiti da orchestre italiane e con titoli italiani. Ecco perché St. Louis Blues diventò Tristezze di San Luigi. I miei, che erano molto giovani e dunque curiosi, appassionati di musica e ghiotti di novità, in barba alla polizia, riuscivano a procurarsi dischi e spartiti di musica americana, la decifravano e poi la suonavano in salotto. In questo modo sono stato nutrito di jazz di America fin dall'infanzia. Durante la metà degli anni 50 impara a suonare il trombone, poi il vibrafono, entrando in numerosi complessi cittadini, dalla Barber House, Jazz Band e Taxi for Five, fino alla The Lazy River Band. All'inizio degli anni 60 fonda un nuovo gruppo, il Paul Conte Quartet, che vede alla batteria il fratello Giorgio Conte. Il complesso darà l'opportunità al musicista di affacciarsi sul mercato discografico, pubblicando per l'occasione un EP di musica jazz, dal titolo The Italian Way to Swing. L'album però non riscuote alcun successo. Sotto la scia di suggestioni assorbite dal cinema e dalla letteratura, inizia a scrivere le sue prime canzoni, spesso in collaborazione con il fratello Giorgio. Tra le varie sono da ricordare Ed ora te ne vai, cantata da Vanna Brosio, e L'ultimo giorno, cantata da Carla Boni, sul testo di Giorgio Calabrese. Paolo Conte si avvicina al mondo della canzone principalmente come autore, componendo musiche e arrangiamenti per altri artisti. Il primo brano di un certo successo si intitola Chi era lui, inserita e cantata da Adriano Celentano nell'album La Festa. Il testo dichiara ispirazione religiosa e viene scritto da Mogol e Michi del Prete ed è presente nel lato B del celebre 45 giri Il ragazzo della Via Gru. La collaborazione con Celentano prosegue con La coppia più bella del mondo, con parole di Luciano Beretta e Michi del Prete, e soprattutto con Azzurro, il cui testo è firmato da Vito Pallavicini, paroliere con cui il musicista inizierà una prolifica collaborazione che durerà in pratica per tutti gli anni 60. Successivamente collabora con Michele Virano, con il quale compone le musiche di altre canzoni di successo, quali Insieme a te non ci so più di Caterina Caselli e Tripoli 1969 per Patti Pravo. In merito alla canzone Messico e nuvole portate al successo da Enzo Iannacci, Paolo Conte afferma: ho avuto la fortuna di trovare un interprete come Enzo Iannacci, che per me rimane storicamente parlando il più grande cantautore che l'Italia abbia mai espresso. Ebbene, di Paolo Conte ci sarebbe tanto da dire, come sentire tutte le più belle canzoni, ma visto il tempo che è tiranno, chiudiamo qui, ma vi lascio con una delle sue più belle canzoni, Vieni via con me. Io vi lascio, sì, ma vi do appuntamento alla prossima di Arte Vintage e vi lascio con i programmi di Arte Radio. Ciao, da Roberto Tibaldi è tutto. Un caro abbraccio. Yeah.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Hobby perfetto!
1: Smettete di passare i weekend stravaccati sul divano a guardare serie TV a caso e trovate una nuova attività da fare.
2: Sono pillole di AI.
0: E quante volte in autunno ci siamo detti: questo mese trovo un bel passatempo nuovo, anche convinti.
1: Oh, mille volte. Poi ti guardi intorno, pensi al costo dei corsi, al tempo che non hai, e finisci puntualmente a fare lo scroll infinito sui social fino alle 2 di notte.
0: Oppure compri l'attrezzatura professionale, tipo per fare ceramica o la chitarra elettrica, e la metti in un angolo dell'armadio e la rivedi soltanto al prossimo trasloco.
1: Esatto, diventa un magnifico prendipolvere che ti guarda con riprovazione ogni volta che gli passi davanti.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a una vita totale di pigrizia, l'intelligenza artificiale ha l'algoritmo giusto per accendere le vostre passioni.
1: La prima piattaforma geniale poco conosciuta per uscire dall'impasso si chiama Curiosity AI.
0: Sì, ma niente test psicologici infiniti e noiosi, eh. Le raccontate cosa vi piace fare, quanto tempo avete davvero alla settimana e quanti euro volete spendere.
1: E lei incrocia i vostri ritmi reali tirando fuori hobby cuciti su misura. Tipo, hai 20 minuti il martedì e giovedì, ecco 3 passatempi a costo zero che puoi fare direttamente dal tavolo di casa.
0: E se invece avete sempre sognato di creare opere d'arte ma non sapete neanche tracciare una linea dritta?
1: Lì usiamo i generatori di immagini come Midjourney o DALL-E 3 per esplorare la grafica e l'arte digitale.
0: Ma sì, basta descrivere a parole l'idea che avete in testa, anche la più folle e surreale,
1: e lei vi trasforma in illustratori e concept artist in 3 secondi, permettendovi di creare quadri digitali o copertine spettacolari senza aver mai toccato un pennello.
0: Ma veniamo al grande classico dei sogni nel cassetto: imparare a suonare uno strumento musicale.
1: Chi non ha mai sognato di tirare fuori la chitarra o un aggrigliato, di suonare il pianoforte come un professionista?
0: Solo che i costi privati costano un patrimonio e le lezioni di YouTube non vi dicono mai dove state sbagliando.
1: Lì entra in campo la terza chicca spaziale, Musician AI.
0: Sentite che cosettina: appoggiate lo smartphone o il tablet vicino alla chitarra o la tastiera e l'AI ascolta quello che suonate attraverso il microfono.
1: Funziona esattamente come un videogioco musicale, vi guida nota per nota e vi corregge il tempo e l'intonazione in tempo reale.
0: Vi dice al volo: ehi, hai premuto la corda sbagliata, oppure rallenta il ritmo, trasformando l'apprendimento in una sfida divertentissima.
1: Così imparate i vostri brani preferiti nei ritagli di tempo, senza l'ansia da prestazione del maestro di musica severo.
0: Usare l'intelligenza artificiale per coltivare un passatempo vi permette davvero di staccare la spina della routine e divertirvi davvero.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music.
5: All day. Every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
4: More music.
11: We need to warn people.
9: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Belletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Art Radio. Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, approvata nel pomeriggio con una votazione veloce, seppure tra molte tensioni durante il voto dei molti emendamenti e subemendamenti e alcune intemperanze in extremis da parte di chi non voleva assolutamente questo importante passaggio. Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Una legge di civiltà l'aveva definita il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che fin da subito, e allora era governatore del Veneto, ha appoggiato questa battaglia. Lo stesso Zaia oggi dice i temi etici siano una no-fly zone per la politica.
2: Il caso della tredicenne molestata in un minimarket di Torino continua ad alimentare il confronto politico e giudiziario. Al centro della discussione la decisione del GIP del capoluogo piemontese, che dopo la richiesta della procura di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo accusato della violenza sessuale, ha disposto invece una misura meno afflittiva, l'obbligo di firma. Una scelta che ha provocato forti reazioni pubbliche e istituzionali, fino alla decisione del Ministero della Giustizia di inviare gli ispettori negli uffici giudiziari torinesi. Ora sul caso interviene l'Associazione Nazionale Magistrati, che difende l'operato del giudice, parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e giudica non ortodosso l'invio degli ispettori.
3: Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cos'è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre il Copasir chiederà nota informativa su quanto avvenuto. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi.
2: Medio Oriente. Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas. Lo afferma il primo ministro Benjamin Netanyahu. Intanto, nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Lo ha dichiarato lo stesso leader della Casa Bianca dopo aver affermato che il passaggio marittimo è ormai sotto il controllo degli Stati Uniti.
3: Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. È quanto riferiscono i partecipanti alla riunione che si è da poco conclusa nella

0: Sede della RAI di Via Teulada. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. L'obiettivo, spiegano, è andare in onda l'8 novembre.
1: Formula 1. Bellissimo momento nel cuore di Milano con l'evento Drive to Monza. I piloti della Ferrari hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi alla vigilia del Gran Premio d'Italia. Non ci si abitua mai a questo. Faremo di tutto per rendervi felici in questo fine settimana, ha detto Charles Leclerc. Daremo ogni energia per provarci, gli ha fatto eco Lewis Hamilton. Tifosi della Rossa in delirio. Domenica, la gara alle 15.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
7: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
6: Davvero? E con quale gestore?
7: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
6: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
7: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
8: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
9: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
8: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
9: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
8: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
9: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando Art Radio. And

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi, scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia, in provincia di Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone, autostrada A1 Milano-Napoli, e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Madi. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano!

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: della strada.
1: Benvenuti da Center Bike.
2: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
1: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
2: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
1: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
2: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza.

0: Amici di Art Radio, buonasera, bentornati e ben ritrovati su Art Studio Live, il nostro consueto appuntamento. E questa sera guarda chi è tornato in studio con me.
1: Beh, non potevo lasciarti, cioè, non potevo lasciarti da solo.
0: Che ci fai qua?
1: Ogni tanto sbuco.
0: Stasera ho firmato la liberatoria per farti anche uscire anche dall'oculo della regia, dall'oculo della tua regia. Ti ho dato l'ora d'ario.
1: Come mi ricordavi quando abbiamo cominciato nel 2019 a fare questa trasmissione e eravamo insieme, ogni tanto si sbucava da qualche parte, dai, ricominciamo, siamo qua pronti per questo Art Radio Studio Live di Art Radio.
0: Finalmente mi fai compagnia di nuovo.
1: Se ti faccio compagnia, dai.
0: Mi sei mancato, dai.
1: Sono venuto a mancare. Allora, colgo l'occasione per ringraziare la parte tecnica, la regia, il DJ che si occupa della parte tecnica, sia social, e salutare coloro che in questo momento si trovano sui nostri social, sulle nostre numerose piattaforme, da Facebook a TikTok a Instagram a tutte.
0: Dappertutto. Chi ci ascolta anche in web, chi ci ascolta tramite la nostra applicazione che, ricordiamo, è scaricabile sia dai Android che iOS, chi ci ascolta tramite Alexa, tramite Radio Garden,
1: web radio italiane,
0: bellissima piattaforma Radio Garden, mi piace tantissimo,
1: radio.net,
0: chi ci ascolta anche tramite il nostro sito artradio.it e chi ci ascolta da
1: CarPlay,
0: sì, o in DAB da casa o dalla macchina, chi è in viaggio a quest'ora e magari ha piacere
1: compagnia.
0: Ad ascoltarci.
1: Allora, io intanto colgo l'occasione per far entrare in scena la nostra regia per farci dire da dove si stanno ascoltando dall'altra parte del mondo, perché sono tanti e numerosi. Allora, noi siamo contenti di salutare i nostri amici che ci ascoltano da quale parte, Daniele?
2: Ciao.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao Daniele, grazie anche per essere qui stasera.
2: Ma grazie a voi.
0: Dall'addio.
2: Allora, ci stanno ascoltando dalla Francia e dall'Italia e dalla Russia.
1: Ok, benissimo.
0: Quindi, ringraziamo e salutiamo tutti gli italiani all'estero che ci ascoltano,
1: che
0: sono tanti, e ci ascoltano da praticamente da tutti i continenti.
1: Esattamente.
0: Perché abbiamo anche gli Stati Uniti molto spesso volentieri, e
1: se vedete praticamente da questa parte, vedete questa sulla mia mano, questa c'è un QR code. Ecco, cliccando su questo QR code vi collegherete direttamente nel nostro sito www.artradio.it e ascoltare la musica.
0: Esatto.
1: Perché? Perché durante le nostre interviste non manderemo in onda la musica sulle piattaforme social, ma le manderemo sui nostri vari sistemi, i vari device. Allora, se volete ascoltare in DAB sulle nostre app, potete ascoltare quello che manderemo quando ci sganceremo.
0: Esatto, capito? Perché per questioni
1: di diritti
0: d'autore non possiamo mandare.
1: E allora voi, bravi, o vi collegate attraverso la nostra app oppure QR code e vi inserite subito nel sistema artradio.it per ascoltarci.
0: Lì potete ascoltare in web e in DAB, e io consiglio di sintonizzarvi anche lì, oltre a guardarci, insomma, se ci volete guardare.
1: Potete fare pure social,
0: sì, ma vi consiglio di collegarvi in contemporanea anche in DAB o in web per ascoltare i brani di questa sera, perché a me sono piaciuti tanto, li ho ascoltati.
1: Perché dovete sapere che da noi solo grandi successi e grandi personaggi. Non è che.
0: Sera noi abbiamo un ospite che devo dire l'ho ascoltata. Mi è piaciuta tanto, ho sentito tante cose che ha pubblicato, che adesso ce le faremo raccontare.
1: Ma parliamo con lei, certo, ha una certa età, quindi un po' di rispetto per
0: sì. Ecco, la facciamo. Diamo subito il benvenuto e la facciamo entrare in studio. Camilla Pandozzi, benvenuta.
3: Buonasera.
0: Ad Art Radio.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Cammy,
0: come stai?
3: Ciao, tutto bene. Sono appena tornato dalla palestra, però tutto bene.
1: Bene. Perfetto. Allora, intanto da dove ci stai parlando? Perché noi siamo curiosi, i nostri ascoltatori ci scrivono. Da dove ci scrive, da dove ci si contatta con noi? Cami.
3: Io sono di Formia, quindi a metà tra Roma e Napoli.
1: Benissimo. Quindi ci potrete sentire anche a Formia attraverso il nostro sistema DAB, eh?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sì, perché stiamo trasmettendo in tutto il Lazio, quindi becchiamo Formia che è bellissima.
0: Beh, non siamo nemmeno lontani,
1: no,
0: poi
1: no,
0: alla fine,
1: no, non siamo molto lontani dai nostri studi.
0: Giovanissima,
1: a 18 anni quasi.
0: Nemmeno.
1: Ha una certa età. giovanissima, giovanissima con tanta esperienza già sulle spalle, perché non è poco.
0: Allora, una, da tutti. Una cosa per volta, ci facciamo raccontare tutto. Io inizierei subito con la domanda di rito, cioè la domanda, insomma, la cosa proprio di rito. Chiedo a Camilla Pandozzi di presentarsi ai nostri ascoltatori.
1: Ti diamo la camera per te, tutta per te.
0: Di farsi conoscere, Camilla, fatti conoscere chi è Camilla Pandozzi.
3: Una pazza sclerotica che occupa il suo tempo nella musica da ormai, oddio, da 11 anni fa, ho iniziato a studiare 11 anni fa, quando avevo 6 anni, canto il pianoforte, ho iniziato a scrivere a 12 e all'incirca 2 anni fa ho iniziato anche a studiare chitarra elettrica, che tra l'altro mi sta piacendo tantissimo.
0: Bello.
3: E mi definirei veramente tanto tanto tanto pazza, cioè sono proprio crazy, non so neanche come definirmi sinceramente, e sono io, la mia vita la definisco, la chiamo il romanzo horror di Camilla Pandozzi, quindi ho tante cose da raccontare, talmente tante che nella mia testa c'è anche un po' di confusione quando mi chiedono chi sei, perché chi sono, una pazza, cioè le rispondo sempre così, perché poi sotto ci sono altre migliaia e migliaia di cose. Però raccontarne ci vorrebbe veramente tantissimo. Quindi, definizione: una pazza che vorrebbe fare musica da grande.
1: Beh, comunque la sta facendo anche da piccola, o meglio, grande musica da piccola per diventare grande.
0: Sì,
3: perché... si spera, dai.
1: Ecco. Allora, intanto scusa, ti interrompo. Sì. Questa nostra conversazione dovrebbe essere una conversazione amichevole. Quindi, togliamo questa cosa da intervista, facciamoci due chiacchiere fra amici.
0: Esatto.
3: Certo.
1: Ecco, questo noi stiamo a casa nostra.
0: È una chiacchierata.
1: Soltanto 4-5 mila ascoltatori che ci ascoltano, tranquilla.
0: So di casa ormai.
1: Esatto. Allora, a te Dario la linea.
0: Sì, no, io Camilla, visto che dice che è una pazza, ma a noi a parte piacciono le persone pazze, piene di brio, e tu lo sei, come è giusto che sia, insomma, dai tuoi quasi 18 anni. E quindi è giusto che tu abbia tante cose per la mente, tante idee, tanti progetti da portare avanti, e non sapere neanche un po' metterli in ordine, no? Come hai detto poco fa, a noi questa cosa piace tanto, quindi già partiamo con il piede. Grazie. Giusto. Ma noi sappiamo che tu comunque, anche se sei giovanissima, hai già un tuo bagaglio personale. A parte, fammi dire che già il fatto che suoni degli strumenti, pianoforte, chitarra, già sei un punto avanti per quanto mi riguarda.
3: Grazie.
0: Che ci sono tante persone che fanno musica, ma lo strumento proprio è un'altra cosa. Che non sia soltanto il computer, programmi vari, eccetera. Quindi brava.
3: Grazie.
0: E a proposito di questo, appunto, ti chiedo subito il tuo bagaglio personale musicale, le esperienze che hai avuto. Io so che ho visto che hai avuto diverse collaborazioni con personaggi di un certo spessore, insomma, ecco, ne vediamo uno proprio adesso in video, in foto.
3: Assolutamente sì. Allora,
0: raccontaci qualcosa, dai, facciamo un excursus di queste collaborazioni.
3: Allora, sì, da quando ho iniziato a scrivere ho capito sempre di più, diciamo, che era quello che volevo fare da adulta. E scrivendo sono anche arrivate delle possibilità, degli incontri, e, come ho detto, il contatto discografico, e ho avuto diverse collaborazioni, tra cui per me la più significativa e importante, quella con Serena Brancale, che ho aperto vari suoi concerti negli ultimi 2 anni. E per me lei è tutt'oggi un grandissimo punto di riferimento, perché lei c'è sempre a prescindere da tutto, e lo dimostra quando vai lì per esibirti, quando ti fa entrare, parlo per esperienza personale ovviamente, quando ti fa entrare nel suo camper per parlare, chiacchierare dell'esibizione, di come è andata e di come sta andando nella tua vita, chiederti consigli. Per esempio, lei spesso ci troviamo a parlare di capelli, come si dovrebbe fare il taglio, colore, eccetera. E a livello proprio lavorativo, musicale, mi ha dato tantissimo, mi sta dando tantissimo, e spero di aprire altri suoi concerti quest'estate.
0: Te lo auguriamo.
3: Poi sì, ci sono stati anche tanti concerti live, e adesso quest'estate riandremo in tour, fra l'altro. Le date ancora non si sanno, però piano piano le stabiliremo tutte quante e lo farò sapere su
1: social. Ho visto che si occupa in questo periodo di musica sacra, e quindi che va anche in tutta Italia, ma anche all'estero, e fa i suoi concerti intorno al mezzogiorno e mezzo, tutta musica particolare. Infatti si chiama concerto sacro, una cosa del genere, giusto?
3: Sì, esatto. Lei è molto molto, vabbè, innanzitutto bella, intelligente, poi anche furba, quindi sa quello che sta facendo. È una persona estremamente genuina, cioè non ha mai nascosto niente, cioè se aveva qualcosa da dirtelo te lo dice in faccia, ed è una persona onesta, genuina, veramente solo cose positive su di lei.
0: Ecco, al di là della musica, poi, che poi credo insomma sia un'esperienza indescrivibile dal punto di vista artistico, musicale, per te queste collaborazioni, ma proprio dal punto di vista umano della persona, a Camilla, che comunque è una ragazza giovane, che bagaglio ti sta dando questa, no, questa collaborazione, però questa esperienza proprio con, ecco, con un personaggio del genere, che dici ci mettiamo nel camper a parlare di capelli, del più e del meno?
3: Lei realmente, cioè, mi sta insegnando veramente tanto, veramente veramente tanto, a livello personale e a livello proprio lavorativo, eccetera. A livello personale forse ancora di più, perché con la sua spontaneità e col suo non montarsi mai la testa, mi sta insegnando davvero che bisogna essere sempre se stessi a prescindere da tutto, non farsi diciamo sovrastare dalle idee che in questo momento ci sono musicalmente in Italia, che quindi devi portare avanti ciò che tu realmente sei, e senza fregandotene di ciò che ti circonda e di ciò che gli altri si aspettano da te, perché alla fine troverai le persone che ti seguono per la persona che sei. E mi sta insegnando sul palco a non mollare mai, mi sta insegnando ad essere una persona gentile con tutti, una persona che magari io spesso, alcune volte, mi nervosisco per cose un po' banali, no? Ma a livello anche proprio familiare, personale, eccetera. E lei proprio, quelle volte che l'ho incontrata, che la sto incontrando, eccetera, mi sta insegnando anche che magari molte persone non ci saranno per sempre, quindi bisogna trattarle nel miglior dei modi, e mi sta insegnando davvero tanto. Cioè, per esempio, prima di cantare un suo concerto, circa verso settembre, mi sono rotta la caviglia prima di cantare, e io l'ho guardato e ho detto no, mi devo esibire. Mi sono messa la scarpa, ho detto ok, via, palco. Sono esibita, mi hanno chiesto se volessi la sedia, ho detto no. Ho peggiorato la mia situazione, perché l'ho peggiorata, però
1: ma per una valeva la pena questa causa. Senti, allora Camilla, io direi intanto ascoltiamoci una tua canzone. Intanto continuiamo a chiacchierare noi qui studio, perché diamo la linea alla regia, così gli altri, tranne che noi, ascoltiamo la tua canzone mentre noi chiacchieriamo un po'.
0: Allora, mandiamo dalla regia la prima canzone, che è Fumo, intanto, e poi dopo, quando torniamo in diretta, voglio sapere anche di altre collaborazioni, tra le quali anche, esatto, Beppe Carletti.
1: Esatto.
3: Va benissimo.
1: Bene, allora, amici Art Radio, ci ascoltiamo Fumo di Camilla Pandozzi.

0: entra dentro. Artradio ti entra dentro. Allora siamo tornati in diretta, amici Artradio, abbiamo ascoltato Fumo di Camilla Pandozzi. Mentre noi chiacchieravamo con Camilla, Camilla ci stava dicendo perché questo titolo. Ecco, lo puoi ripetere agli amici che sono in onda in questo momento?
1: Certo, allora, Fumo l'ho scritta per il mio migliore amico, che non stava passando un bellissimo momento, ma neanch'io, quindi ciò che dicevo a lui in realtà lo scrivevo anche un po' per me stessa e per quelli che hanno poi ascoltato il brano. E l'ho chiamata Fumo proprio perché, avendo passato questo periodo molto brutto, io vedo il fumo come un po', l'ho inteso come una specie di nebbia che non ti fa vedere la luce in fondo al tunnel, che non ti fa vedere le cose con chiarezza, che ti fa pensare che tutto quello che stai facendo principalmente è inutile. E quindi ho voluto chiamarla così.
0: Ecco, beh, è comunque è importante come questo titolo, come il famoso fumo che ti fa un po' perdere la cognizione della realtà, potrebbe essere?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, anche perché poi ti disconnetti da ciò che vivi ogni giorno. Io di un periodo della mia vita non ho ricordi, cioè stavo veramente male, quindi sì, ho chiamato il brano proprio per questo.
0: Guarda, io ancora ho anche le foto, ti faccio vedere, guarda un po'. Che ti viene in mente con questa foto?
1: Che quella è stata forse una delle serate più belle per me a livello musicale, perché oltre a lui ho incontrato tantissimi altri artisti, tantissimi, davvero tantissimi, di una certa importanza, no? E il fatto che mi sono ritrovata con loro a chiacchierare più del meno dietro le quinte del palco, non so, ancora oggi ci penso e dico, Madonna, cioè, wow, che figata! sì, no, cioè, a ripensarci è stato veramente una bellissima esperienza, veramente.
2: Beh, certo, fa un effetto
1: ti fa capire quanto noi persone tendiamo a innalzare gli artisti, attori, eccetera, quando in realtà sono persone esattamente come noi che con il loro impegno e con la loro dedizione e con i loro sacrifici ce l'hanno fatta.
0: E certo, e certo. Una domanda ti volevo fare.
3: Ricordiamo che lui è Holden.
0: Certo, sì. La foto era Holden.
1: Sì.
0: Allora, volevo farti una domanda, Camilla. Per quanto riguarda l'identità artistica, tu hai scelto questo genere che lo possiamo nominare tipo dark pop.
1: Sì.
0: Ecco, perché a dark pop? C'è stato un momento specifico in cui hai capito che questo era la tua il tuo punto di riferimento, il tuo modo di diffondere la tua musica, o che ti rappresenti davvero?
2: E anche come, allora, l'hai capito, in che modo l'hai capito?
1: Allora, parlando di questo stile, in realtà per me il dark pop sì è la strada che sto percorrendo, quindi dark pop, rock, eccetera, ma io in realtà non mi do etichette a livello musicale, eccetera. Quindi io realmente ho fatto brani che girano sul reggaeton, altri sul burlesque, altri che usciranno che sono totalmente rock. Quindi non mi darò mai un'etichetta specifica su quello che faccio. A questa domanda rispondo sempre così perché io lo dico sempre, sono tante, perché limitarsi a fare una cosa sola quando puoi anche espandere il pubblico che hai facendo più cose, no?
0: Certo.
1: E facendo capire quanto hai da raccontare e in quanti modi diversi. E oggi il panorama di musica italiana è o fai pop, o fai rock, o fai quello, o fai quell'altro. Non la vedo esattamente così.
0: Poi si rischia di diventare tutti uguali, no?
1: Come?
0: Si rischia di diventare tutti uguali. Che se sentiamo la nuova questa epoca, no?
1: Adesso tutti sul pop,
0: esatto.
1: Tutti sul principalmente il pop, no? E poche persone sull'R&B, poche persone sul rock, ma per il semplice fatto che, a parte che in questo momento il panorama musicale vuole questo, quindi bisogna seguire questo io non lo faccio perché è una scelta personale, sto rischiando, sì, ma non mi importa, diciamo.
0: Beh, hai anche l'età giusta per rischiare, per aprire un canale tutto tuo poi alla
1: appunto
0: fine.
1: Appunto per quello, sì, appunto per quello. Alla fine io penso che la differenza l'hanno fatta le persone che si sono separate dalla massa. E Michael Jackson, Lady Gaga, Billie Eilish, gli Aerosmith, gli AC/DC, sono tutte persone che si sono, o band che si sono separate dalle pecore bianche, diciamo, dalla massa,
0: certo.
1: E hanno fatto della loro vita, della loro storia, letteralmente la storia, perché hanno record, hanno vabbè, Michael Jackson era del
0: hai citato delle personcine così, insomma.
2: Diciamo che questa scelta però di abbracciare più di un genere,
0: secondo me è giusto,
2: hai fatto bene e per il momento ti sta dando ragione, perché comunque abbraccia tante persone, tanti gusti musicali, e apro e chiudo parentesi, lo si può vedere anche semplicemente dal suo, ho dato una sbirciata al tuo profilo Instagram, dove comunque ha migliaia di follower, quindi insomma significa che il lavoro che sta facendo fino adesso gli sta dando ragione, sicuramente
0: la risposta giusta.
2: Come si gestiscono migliaia di follower?
1: Continueremo per questa strada sicuramente e speriamo che frutti.
2: Te lo auguriamo, ma come li gestisci? Grazie. Tutti sti follower
0: piano piano, uno per uno, piano piano.
1: Ma in realtà non è neanche così tanto difficile. Allora, io con i social ho un rapporto abbastanza tira e molla, nel senso che ci sono stati momenti della mia vita dove veramente non avrei proprio, l'ultima cosa a cui pensavo era Instagram, pubblicare eccetera. Per esempio, quando uno dei miei amici più cari un anno e mezzo fa se n'è andato, e io lì l'ultima cosa a cui pensavo era andare su Instagram, ma
0: certo,
1: per come funzionano le cose oggi, io 4 giorni dopo la sua scomparsa ho dovuto ricominciare a camminare sui social, perché si tratta appunto di algoritmo, se tu ti fermi per un tot di giorni l'algoritmo ti blocca. Ma a parte quei periodi lì, mi godo davvero i social, perché è un modo per raccontarmi e per raccontare davvero come sono. E poi mi scrivono tantissime persone che mi chiedono consigli, che banalmente anche sulla mia vita personale, su come ho gestito certe cose, su come ho gestito il mio coming out pubblico, come un sacco di cose, no? E io cerco di rispondere a tutti quanti, perché lo trovo assolutamente importante sapere. Cioè, io da fan io sono fan di Billie Eilish, sono fan di tante persone, e sapere che magari quella persona risponde alla mia richiesta

0: aiuto anche non conoscendole. Io cerco di fare questo, di essere presente per quel che posso, perché poi devo gestire anche la mia vita privata, la mia vita
1: Certo.
0: sentimentale, lo sport, che pratico 5 volte a settimana, quindi devo
1: Di cosa
0: anche
1: ti
0: tenere aiutata su
1: occupi?
0: quello.
1: Di cosa ti occupi, sport?
0: Io faccio palestra, anche
1: Ah, quindi.
0: se ho fatto per tanti anni equitazione, windsurf, ero diventata professionista di windsurf. Però con la palestra ho trovato proprio il mio mondo, ecco. Quindi devo pensare a tante cose e devo gestirle tutte
1: Diciamo che non ha
0: quante. Cioè,
1: tanto
0: spendi
1: tempo
0: parte del mio
1: libero,
0: giorno.
1: no, non hai tanto tempo, tantissimo tempo libero, diciamo, però
0: No.
1: la cosa bella è che, ecco, come dici tu, sei diventata alla fine il punto di riferimento per tante persone, e il che, vista comunque la giovane età, è bello vedere la reazione a questa cosa, perché non è spaventata, appunto, ma la l'affronti comunque con determinazione e ti piace comunque questa cosa, no?
0: Sì, assolutamente sì. Provo, io ci provo, io ci provo, cerco di fare del mio meglio e se sbaglio si chiede scusa e non serve la gonna mediatica per questo, speriamo, il futuro che non ci sarà mai. Però purtroppo quando una persona esplode la gonna mediatica è molto facile
1: E
0: restare
1: tu,
0: ferma, no? Mi
1: il
0: infatti
1: team.
0: quello un po' mi spaventa,
1: Parliamo del tuo
0: quello un
1: team.
0: pochettino mi spaventa.
1: Il tuo team è con Cosmo Masiello. Ecco, come nasce questa alchimia, le parole e i suoi beat?
0: Allora, Cosmito l'ho conosciuto 6 anni fa all'incirca, avevo 12 anni, quando appunto ho iniziato a scrivere e mi serviva, avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a creare il beat, che mi desse delle idee, eccetera. E non mi sarei mai aspettata che con Cosmo diventasse così. Siamo un tutt'uno io e lui, o prendi tutto il pacchetto o nessuno dei due. Quindi io e lui abbiamo un rapporto quasi simbiontico, nonostante la differenza di età. Lui è un grandissimo punto di riferimento per me, ci guidiamo in studio quasi tutti i giorni, dalla mattina alla mattina dopo, e facciamo uscire tutte le idee che abbiamo e creiamo beat insieme, scriviamo insieme alcune volte e mi corregge su tante cose. Lui mi insegna tra l'altro anche chitarra, perché lui è polistrumentista oltre che produttore, eccetera, eccetera, diciamo. E quindi sì, diciamo, o prendi tutto il pacchetto o nessuno dei due.
1: Beh, ci vogliamo ascoltare Bene, bene, bene.
0: Sì,
1: un'altra canzone, cosa
0: io
1: dici? Ne
0: vorrei ascoltare Las Vegas.
1: ne parliamo prima o dopo? Che dici, Cami? Ok,
2: parliamone dopo.
1: ha deciso lui. A
2: Sì,
1: posto.
2: parliamone dopo.
0: Vabbè,
1: Ascoltiamo
2: allora
1: allora Las
2: fammela
1: Vegas.
2: presentare agli amici che
1: Vai.
2: sono in ascolto. Allora, ragazzi, su Art Radio a quest'ora con Camille Pandozzi, vi facciamo ascoltare un bellissimo brano che si chiama Las Vegas.
3: Nei tuoi occhi riflessi mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: 6 su Art Radio. Eccoci. Eccoci qua, siamo tornati in diretta esclusiva con Camilla Pandozzi in Art Radio Studio Live. Camilla,
1: eccoci.
0: Ecco qua, l'abbiamo risentita.
2: Allora, questa Las Vegas, parlaci un po' di questa città, mi viene a dire, di questa canzone.
1: Allora, Las Vegas nasce perché fa parte di una trilogia di tre canzoni, tra cui Madame, Las Vegas e un altro brano che si chiama Bambolina, che non spoiler, uscirà a brevissimo. E, raccontano tutte e tre un'unica storia che si evolve negli anni. E la prima, appunto, canzone della trilogia è Madame, e dove racconto questa ex relazione che avevo, che è finita, si è conclusa, io mi sono fatta un'altra vita con la mia attuale compagna e lei con un ragazzo. Nonostante questo, però, lei continuava a scrivermi, a cercare proprio di rovinare la mia relazione, e a parlare non smetteva. Allora io ho pensato, come posso farla smettere? Allora, e lì nasce Madame. E poi lì nasce anche Las Vegas, dove io racconto la libertà che finalmente ho di vivermi questo nuovo amore, che adesso non è più tanto nuovo, sono passati 2 anni e passa, però...
0: anziano, amore anziano.
1: Senza la paura che qualcuno potesse, principalmente lei, che non me l'aspettavo, potesse rovinare questa cosa. E poi, bambolina, non spoiler, quando uscirà ne parleremo.
2: E l'aspetteremo.
0: Comunque, complimenti, è una bella canzone.
2: È piena di brio, perché sì, io l'ho ascoltata prima della trasmissione.
0: Lo so,
2: della trasmissione. Mi piace il ritmo, mi piace come è strutturata. Molto bella, e consiglio a chi non l'ha ancora ascoltata di andarla a sentire, perché è molto carina, veramente, questa canzone. Allora, continuiamo a parlare un po' delle tue collaborazioni, anche delle tue apparizioni anche in televisione, perché so che sei stata in diversi programmi televisivi, anche sei stata ospite, hai cantato insieme ad altri artisti.
1: Sì, allora, oddio, qua si parla di 3 o 4 anni fa, quindi un pochetto, però sì, ho collaborato appunto con Beppe Carletti e Nomadi per un annetto all'incirca, e dove abbiamo fatto tante esperienze, siamo stati alla Volta Buona e siamo stati anche a Verissimo, dove abbiamo cantato e lui suonato, e poi dopo un anno questa collaborazione si è conclusa, porto di questa cosa un bellissimo ricordo, e non diciamo che ho tanti bei ricordi.
0: Penso che impressione c'è la foto che con Carletti alla Volta
2: anche
0: Buona.
2: C'è anche tra l'altro un video su YouTube di Illusioni che tu hai fatto con lui.
0: Invece in questo caso siamo Verissimo?
1: Sì,
2: quasi. Riconosci lo studio?
0: Riconosco lo studio, sì.
2: E sì, dicevo, c'è anche un video, ho visto, di Illusioni.
1: Sì, mi sembra di sì. E a Verissimo abbiamo cantato Io Vagabondo, e alla Volta Buona abbiamo cantato Illusioni, e in entrambi i casi su Instagram c'è stato un botto, cioè quell'esibizione Verissima ha fatto, se non erro, un 1,5 milioni di visualizzazioni su Instagram.
2: Vabbè, dai, numeretti.
1: Ha portato tante belle cose, sì.
0: Beh, stiamo parlando di Mediaset, insomma, o Rai, ecco.
2: No, beh, sicuramente sono state esperienze magnifiche.
0: Certo.
1: Senza
2: dubbio.
1: Assolutamente. Anche se per me Serena resta, lei è proprio il mio punto fermo.
0: Resta Serena.
2: Bene, bene. E a proposito di social, ho visto tra l'altro che tu hai pubblicato, diciamo, ultimamente, delle canzoni, delle cover non cover.
1: Sì.
2: Ce la spieghi questa cosa?
1: Allora, io appunto, essendo molto basta sui generi, sugli stili, cioè principalmente non sono, io non mi reputo una bravissima cantante di questa vocalità, no, però dove mi metti, metti, io qualcosa te la tiro fuori, secondo me, cioè nei vari stili. E c'è ovviamente quello che mi rappresenta di più, quello che mi rappresenta di meno, però sinceramente quello che porto su Instagram è perché fa parte di me. E proprio per raccontare anche questo lato di me, un po' più esploratore di generi, eccetera, ho pensato di iniziare a fare delle cover, e alcune sono anche riscritte, fra l'altro, e abbiamo scritto delle barre. E ho voluto fare questa cosa appunto per raccontare questi lati di me un po' sconosciuti, eccetera, eccetera, e anche un po' perché in realtà io, dovendoli cantare quei brani in studio e quindi studiandoli, mi faccio una grande cultura musicale, anche brani molto vecchi, cioè molto proprio di tanti anni fa. Alcuni brani sono di Brio Daniele, altri Michael Jackson, ho cantato brani anche degli anni 60, quindi davvero anche di tanti tanti anni fa, e mi sta aiutando tantissimo a
2: non ho l'età, ciò che mi circonda. Non ho l'età sulla quale ho fatto anche delle barre.
1: Esatto, Non ho l'età in realtà è proprio...
0: È della Cinquetti, no?
2: Sì.
0: Che non aveva nemmeno lei l'età quando l'ha cantata, quindi più o meno siete coetanei.
2: Quella, in questo momento. Sì, ma poi ha fatto anche Renato Zero,
1: sì.
2: Aiutami col titolo,
1: Nei giardini che nessuno sa.
0: Bella, bellissima canzone.
2: L'ha rifatta, e tra l'altro io la ho sentita.
0: Ti darei gli occhi miei per vedere dove non vedi.
2: Esatto. Tra l'altro
0: una cosa fantastica.
2: Io la ho sentito sugli alti, un graffiato della voce che a me piace.
0: Ma io qualche
2: la voce
0: domanda,
2: graffiata piace,
0: qualche domanda, Camilla, che ci viene dalla nostra redazione, gli amici che ci scrivono da casa, e ci dicono: in una possibile tua playlist segreta, cosa c'è nelle tue cuffie che i tuoi fan non si aspetterebbero mai di trovare?
2: Magari qualcosa che rientra nel bagaglio
1: sapete
2: musicale.
1: Qual è il fatto? Perché realmente non c'è una cosa che io non ascolti, non c'è una cosa che veramente io ascolto qualsiasi cosa, e nella mia playlist passo dalla musica classica all'hard rock, al metal, all'R&B, al jazz, al soul, qualsiasi cosa, realmente anche colonne sonore di film che mi hanno appassionato, tra l'altro alcune di quelle le ho suonate anche al pianoforte, che è uno strumento che mi piace, non è il mio strumento, assolutamente non lo è, però è anche un modo per studiare. E realmente nella mia playlist c'è qualsiasi cosa. Cantanti italiani meno, però quelli che ci sono mi piacciono tantissimo, cioè c'è Pino Daniele, c'è Gian Nannini, c'è Elodie, o come la chiamo io, Elodea, per me è una dea, quella donna, e adoro la sua arte, adoro la sua musica, e tanti altri comunque, però sono di meno rispetto alla musica internazionale, e forse proprio per un fatto di mi sento forse più appartenente a la musica estera, secondo me riesce a prendere tante cose, cioè ascolti un pezzo, che ne so, di Billie Eilish, ha delle cose che ti ricordano l'Italia, delle cose che ti ricordano l'America, alcune cose che ti ricordano, che ne so, l'Indonesia, cioè ti fanno viaggiare. La musica italiana, per quanto mi piaccia, perché mi piace tantissimo, nella mia testa mi fa spaziare meno rispetto al resto, però la amo, e i brani che ho all'interno sono, a parte, di una grande importanza, quindi parlo anche di Fiorella Mannoia e tanti altri.
0: Certo,
1: però chiarissima. Sì, mi sento appartenente a tutto, ma c'è qualcosa a cui viro di più, ecco.
0: Esatto.
2: E tra l'altro ha riproposto, non so se è uscita proprio oggi, ieri, l'altro ieri, insomma, Beat It di Michael Jackson.
1: Sì.
2: Ha fatto una cosa.
1: La base l'ha rifatta Cosmo, appunto.
2: Avete fatto una cosa spettacolare. No, in questo siamo molto molto simili come gusti musicali, approvo sicuramente. E ecco, tra tutti.
0: Guardiamo un attimo nella regia c'è.
2: Sì, avevo un attimo una domanda, però gliela faccio dopo. Allora, a questo punto, vai.
0: Perché dalla regia ci arriva un contributo, una bella foto. Guardiamola insieme. Ah, eccola qua. Che ne pensi? Ti piace?
1: Sì, mi piace, sì. Anche molte persone prima, quando avevo i capelli più corti e portavo il cappello, mi scambiavano tutti per Ariete. Infatti non sapevo più cosa fare. Ma sei Ariete? No, non sono Ariete, però magari, cioè, nel senso, grazie.
2: Hai collaborato pure con lei?
1: No, al momento no. Mi piacerebbe, anche con Madame mi piacerebbe tantissimo.
0: Come
1: Madame,
0: puoi vedere, come puoi vedere, abbiamo Madame studiato.
2: Oh, noi aspettiamo, però, siamo sempre qua. Tu quando vuoi, cioè, ce lo fai sapere, noi ti raggiungiamo.
0: Come puoi vedere, la nostra redazione ti ha studiato bene, vedi come abbiamo tutti i tuoi materiali. No, diciamo, però ho altre domande ancora. Senti, un'altra ragazza ci ha scritta.
2: Sì,
0: ecco, la leggo. E il tuo sogno nel cassetto: se potessi scegliere un palcoscenico internazionale su cui esibirti domani, quale sceglieresti? E questa ragazza ci scrive addirittura da Gaeta.
2: Ah, vicinissimo a te.
0: Sei vicino a te.
1: Te ne dico due: il Super Bowl e il Coachella.
0: Sì?
1: Ecco. Sono proprio i palchi dove veramente li sogno giorno e notte. Ovviamente anche Sanremo. Però parlando di proprio sogno nel cassetto, ti dico Super Bowl. Cioè, proprio il mio sogno da quando sono piccola così. E sta diventando sempre più grande questa voglia di cantare lì, anche perché poi sarebbe la prima volta forse un italiano canta al Super Bowl.
0: Sì, io per il momento non l'ho sentito.
1: È una grande responsabilità, però che mi prendo volentieri, cioè, nel senso,
2: te lo auguriamo, guarda, anche perché credo che sia l'unico evento al mondo che l'evento in sé per sé ormai è lo spettacolo che sta tra i due tempi, diciamo, perché non guardano nemmeno più la partita, ma vanno a guardare soltanto ormai lo spettacolo che fanno attorno.
0: Jazz leader.
2: Sì, no, ma fanno dei concerti paurosi.
1: Meravigliosi.
0: È vero.
2: Noi te lo auguriamo assolutamente.
0: Ecco, la nostra amica di Gaeta, spero sia soddisfatta. Volevi fare una domanda?
2: Sì, io volevo chiedere invece a Camilla, visto che a lei piacciono tutti questi generi, spazia un po' di qua e di là sulla musica, qual è stato tra i tanti l'artista che più di tutti l'ha influenzata e le ha fatto dire ok, voglio intraprendere questa strada?
1: Allora, Billie Eilish tantissimo, Billie Eilish, Lady Gaga e gli AC/DC.
2: Ah, vedi.
1: Questi tre.
2: Vedi, anche gli AC/DC.
1: Sì, vabbè, io per le band impazzisco, gli AC/DC, gli Aerosmith, i Guns N' Roses, Nirvana, io impazzisco. Cioè, veramente, divento pazza. Infatti quando sono venuti qua in Italia ci sono rimasta malissimo, perché l'ho scoperto troppo tardi, però capita.
2: Guarda,
1: Iron Maiden, tanti altri.
2: Parli con uno che adora i Guns da 30 anni praticamente. Perché quando andavano di moda avevo più o meno l'età tua, quindi li ho scoperti da subito. Sono stato nemmeno 10 anni fa, insomma, al concerto che hanno fatto a Imola, è stata una cosa pazzesca. Sì, quindi ti capisco benissimo.
0: Vogliamo ascoltare un'altra canzoncina?
2: Sì, assolutamente.
0: Non vedo l'ora di sentirla. Quale ascoltiamo?
2: Dai. La facciamo scegliere a Camilla.
0: Vai, Cam.
2: Allora, guarda, ti dico, puoi scegliere tra Madame, Nero Tribale e Non ho l'età.
1: Non ho l'età.
2: Non ho l'età, visto che ne abbiamo parlato poco fa. Andiamo a sentire.
1: Appunto per quello.
0: Ascoltiamoci.
2: Vai.
0: Su Arte Radio, Camilla Mandozzi con Non ho l'età.

0: Bene, siamo rientrati amici Arte Radio, tutti su Rete Unificata. Voi che siete in macchina attraverso i nostri sistemi non avete avuto modo di chiacchierare con Camilla come abbiamo fatto noi fino adesso,
1: però hanno ascoltato le canzoni,
0: però avete ascoltato le canzoni che insomma non ce n'è una giusta. Allora, bene, bentornati in Arte Radio Studio Live, esclusivamente in diretta mondiale. Sembra, ma in realtà è così.
1: In realtà sì, è così, perché il potere del web permette questo.
0: Daniele, vediamo chi si è aggiunto sulla nostra lista degli ascoltatori all'estero. Vediamo.
2: Intanto posso fare i complimenti perché questo brano è davvero bello.
0: Tu l'hai sentito tutto?
2: Sì, sì, io l'ho sentito tutto, sì. Allora, si è aggiunta la Spagna, il Portogallo, sì, e il Regno Unito.
0: Ecco, mi pare poco, insomma. Ecco,
1: e salutiamo tutte,
0: salutiamo gli amici,
1: gli italiani che ci ascoltano,
0: che ci ascoltano, e se non sono italiani, benvenuti ugualmente. Welcome.
1: Beh, certo, capiranno pochissimo se non sono italiani, ma sono sicuramente
0: avremo
1: italiani,
0: i sottotitoli,
1: anche perché abbiamo, se non altro, da almeno da Spagna, Germania, Inghilterra, Australia e Stati Uniti, abbiamo la certezza che sono degli italiani che ci ascoltano, perché
0: scrivono sempre,
1: hanno già interagito con noi anche
0: dall'Australia,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: dall'Australia,
1: da Sydney, quindi insomma fortunatamente.
0: Ma poi c'è la nostra amica Camilla che è internazionale, quindi e la sua musica parla per lei.
1: Sì,
0: ecco. Allora, andiamo con le prossime domande?
1: Sì,
0: oppure leggiamo le mail degli amici che ci scrivono da casa. Vediamo un po'.
1: Anche sì, vediamo, perché non gli abbiamo dato un minimo di importanza. Gli amici questa sera presi un po' dalla
0: loro ci scrivono e io li becco al volo. Allora, allora ci dice Cristina dalla provincia di Frosinone, ci dice: Camilla, tu definisci la tua musica dark pop, qual è l'ombra o la paura più grande che sei riuscita a trasformare in luce grazie a una tua canzone?
1: Vedi che domandino.
0: Tutti personcine.
3: Probabilmente quando soffrivo di una, diciamo, avevo soffrivo da anoressia principalmente, ci ho sofferto per tanti anni, 4-5, e con Psychomind ho un po' sdoganato questo problema che avevo, era come una missione, tra virgolette. Infatti da lì poi è iniziato tutto un percorso psicologico, eccetera, per chiedere, per farmi dare aiuto principalmente, e grazie a quella canzone un po' mi sono riuscita ad aprire a questo argomento. Ho perché capito. Prima era una negazione continua, no,
0: certo,
3: no, ma non è vero.
0: Cosa diresti, vero, cosa diresti alle ragazze che in questo momento magari ci stanno ascoltando e hanno questa problematica, tu che ne sei uscita con gran, insomma, in modo eccelso?
3: Allora, io purtroppo non sono una persona da una favolina, ci uscirete super facilmente. No,
0: non è facile.
3: Così, assolutamente, anche perché mentalmente, se devo essere totalmente sincera, mentalmente, certo, è quasi impossibile uscirne davvero al 100%. Si può gestire, ci saranno alti e bassi, diventerete strabravi a gestire questa cosa. Ed è quello l'importante, non è tanto il farvelo passare al 100%, è il fatto che dovete imparare a gestire i momenti di down quando quel pezzo di pane in più, quel che sia, vi sembra la cosa più difficile del mondo, nonostante poi c'è stato un periodo magari dove siete stati meglio. Ricordatevi che il cibo è energia, senza energia non potete svegliarvi la mattina e fare tutte le cose che fate ogni giorno. Quindi mangiate e godetevi la vita, per
0: brava. Cioè, l'amore può influire su una come medicina?
3: Com'è?
0: L'amore può essere una buona medicina?
3: E per me lo è stato. Per me devo ammettere che lo è stato. Io ho conosciuto la mia attuale compagna che ero proprio nell'apice, proprio nel momento più buio, dove rischiavo il ricovero, eccetera, eccetera. E l'ho conosciuta e non voglio far passare il messaggio che l'amore può salvarti, perché l'unica persona che può salvarti sei te stesso o te stessa. Però se trovi una persona al tuo fianco che sa darti quello che mi dà la mia ragazza, tienitela bella stretta, bello stretto, quel che vuoi, perché veramente ti danno una mano, anche senza magari volerlo, ma anche il semplice fatto di starti accanto,
0: certo, certo,
3: fa un effetto meraviglioso, e senza accorgermene io sono migliorata grazie a lei, sono stata meglio, e con tutti i percorsi paralleli che ci sono stati, certo, di psicoterapia, visite mediche eccetera, ovviamente
0: la musicoterapia,
3: però senza di lei non so se ne sarei uscita.
1: Beh, un bagaglio, parliamo, cerchiamo di parlare un po' più, sì, un po' più, un bagaglio
3: leggero.
1: Sì, brava.
0: No, perché nonostante la tua giovane età,
1: esatto, un bagaglio di esperienza sicuramente poco, importante, e anche di saggezza, che non è tipico della tua età, perché lo ricordiamo che Camilla non ha ancora 18 anni, esatto, li compirà tra qualche mese. Quindi tra pochissimi mesi sarai maggiorenne, quindi diciamo che ancora ancora da minorenne hai già raggiunto un bagaglio di esperienza e saggezza non indifferente.
0: Anche se dalle foto insomma dimostri di non dimostri di avere 17 anni, insomma. Si vede che è una bella cantante.
1: Beh, no? Ma comunque l'esperienza ti forma anche fisicamente.
0: Certo.
1: E a proposito di questo, immagino che tu comunque studierai ancora, no?
3: Allora,
1: no, ok, no, prossima domanda.
3: Qui si apre un discorso ampissimo. Allora, sì, studio, okay, assolutamente. Ma non in metodo tradizionale, perché non mi sono mai trovata bene realmente nella scuola pubblica. Non mi sono mai trovata né con i compagni né con i professori, poi io in realtà sono DSA, quindi discalculia e disgrafia, e questo purtroppo nelle scuole ancora non è ben
0: inquadrata
3: come cosa, quindi venivo presa spesso in giro. Uno dei il motivo principale per cui è iniziato il mio disturbo alimentare è a causa della scuola e delle persone che c'erano dentro, quindi non mi sento di dire che insomma la scuola mi abbia aiutato così tanto, però sto studiando da privatamente, quindi vengono i professori a casa e ogni anno faccio gli esami per passare all'anno successivo.
0: Eh certo.
3: Quindi mi do da fare per quello che riesco e per quello che posso, perché poi quando vivi certi traumi nell'ambiente scolastico è difficile portarli avanti, anche se magari non sei più lì in presenza. Qualche anno fa il solo vedere un libro mi faceva star male, letteralmente, che può sembrare, ah no, tu lo fai perché non vuoi studiare. No, era proprio perché non ci riuscivo, cioè finivo a piangere veramente, che rileggevo la stessa pagina 10, 15, 20 volte e non capivo nulla. E quindi ho intrapreso questo percorso anche perché non riuscivo a gestire lavoro e scuola allo stesso tempo, quindi era diventato veramente insostenibile per me. Allora io e insomma la mia famiglia abbiamo optato questa opzione, che effettivamente fa per me, e ho scoperto di essere una grandissima appassionata di storia, cioè se non facessi la cantante probabilmente farei l'archeologa.
1: Ah, bello. Vabbè, una cosa non via dall'altra, volendo,
3: Oddio, no, non ce la faccio, troppo studio. Non pensiamoci.
1: No, infatti, ecco, guarda, a parte i metodi tradizionali, la mia non era una domanda per metterti a disagio.
0: No, insomma, assolutamente no.
3: No, perché, no, ma guarda,
1: perché,
3: pro-
1: no, perché mi era venuta, perché mi era venuto in mente proprio, e in parte già mi ha risposto, Cami, al rapporto proprio che avevi appunto con i tuoi coetanei, e come gestivi un po' la notorietà che comunque di certo almeno dalle tue parti comunque avrai, no?
3: Allora, quello che mi sento di dire
1: in parte è già
3: che
1: risposto.
3: Io nella mia città e nei dintorni dalla maggior parte delle persone non vengo proprio attrezzata, anzi tutt'altro, quindi
0: infatti questi rumorini che sentite proprio sono i messaggi che arrivano dagli amici da casa, poi li dirò.
3: Diciamo che principalmente nella mia città sto notando che hanno facciamo difficoltà a trovarci, io e i miei coetanei o le persone che mi seguono, ma probabilmente per un fatto anche proprio che non mi conoscono di persona, proprio non sanno io come sono fatta, anche perché io lascio entrare poche persone.
0: Guarda, se ti posso far tranquillizzare, conosco una persona che si chiama Gesù, che nel suo paese è stato lapidato. Quindi ecco, sono andato un po' indietro nel tempo per dirti che nessuno è profeta in patria, come avrebbe detto il nostro caro direttore della testata giornalistica, nessuno è profeta in patria, quindi puoi stare tranquilla, è normale.
3: Assolutamente, poi no. Ci sono tante persone invece che nella mia città che mi seguono, guarda, che non, mi fanno foto eccetera.
1: Non sanno che cosa si perdono, sinceramente.
3: La maggioranza la trovo al di fuori della mia città, però non è una cosa che mi ferisce.
0: Ma infatti, cioè, infatti.
3: Li capisco, nel senso che non mi conoscono di persona, e ci sta che quando un tuo coetaneo, non voglio neanche sopraelevarmi, però quando magari sta facendo un qualcosa a quest'età non viene visto magari sempre di buon occhio, e lo capisco, non è assolutamente una cosa per cui ci rimango male.
0: Beh, non devi rimanerci male, anche perché
1: ci perdono loro.
0: Esatto, stai dando molto alla tua arte, e poi quando un giorno andrai a suonare a Formia, che ci saranno quei 30-40 mila persone, allora li saluterai con fierezza. Oh, allora,
1: ma poi come la maggior parte delle volte succede, quando poi una persona raggiunge perlomeno qualche traguardo, uno dei traguardi che si prefigge di raggiungere, e quando poi torna a casa c'è sempre quello che dice: ah, io quello lo conosco, eravamo amici da piccoli, quando poi
0: mai visto.
3: Abbiamo preso il caffè una volta insieme.
1: Bravo, sì, prendevamo il pullman da bambini.
0: Ma guarda, è proprio l'ipocrisia basta vedere questi giorni che la cronaca, no? Quello che sta succedendo con i vari imputati, dopo che quello si è fatto 16 anni di carcere, tutti adesso dicono: ma io gli avevo detto che era innocente,
1: insomma. Certo.
0: Quindi ecco, è proprio l'ipocrisia generale che ci permette questo. Allora, prima di mandare la prossima canzone,
1: sì,
0: che è Madame,
1: sì,
0: giusto? E c'è una domanda che ci fanno degli amici proprio in merito a questa. Okay. E ci dicono: sei giovanissima, e questa è Marta da Velletri. Sei giovanissima e la tua musica sta già cambiando pelle. In Madame sentiamo vibrazioni nuove, quindi ti seguono. Dove ci porterà il tuo prossimo viaggio musicale? E che cosa dobbiamo aspettarci dal tuo prossimo album? Bella domanda, grazie Marta da Velletri.
3: Il prossimo brano è appunto Bambolina, e ciò che posso e voglio dire è che vi dovete aspettare qualcosa di strano.
0: Sì?
3: È strano, è uno strano bello, però, che ho pensato più per una questione estate, eccetera, e proprio per concludere la trilogia delle tre canzoni, ed è proprio strana, però è bella, cioè a me piace personalmente. Dico, ogni scarafone è bella mamma soia.
0: Ti posso dire una cosa, Camilla? Noi sono anni che siamo in questo settore, ma ci piaci proprio.
3: Grazie.
0: Ci piaci proprio.
1: È genuina.
0: Ecco, la tua genuinità. Sei una pezzoncina veramente che merita tutta la fortuna del mondo. Ti siamo vicini.
3: Grazie.
0: E ci piaci questo tuo sprint.
1: Poi si vede proprio che le piace quello che fa, quello che sta che facendo, fa. Quello che porta i propositi.
0: E allora, ascoltiamoci, brava. Madame. Intanto noi chiacchieriamo con Cam Cam. Signori, su Arte Radio abbiamo Madame.
1: Sì. Yes.
0: A fra poco.

0: Eccolo qua,
1: siamo tornati.
2: Siamo tornati, bella allora. Anche questa, io l'ho sbirciata, però io quel tizio che sta dietro la regia, che se la sente tutta, non è Daniele.
3: Io ho ballato.
2: Ecco la sua. Sei sempre il solito. Allora, abbiamo un'altra domanda allora, da casa.
1: Sì, allora
2: senti
1: Camilla,
2: qua, Camilla, è per te.
1: Ci scrive Luisa e ci chiede: ma farai un talent? Se sì, quale? Se no, perché?
4: Credo di sì. Credo di sì, è nelle mie aspettative. Poi può essere anche che non ne avrò insomma la necessità, però in realtà per me è un'esperienza molto formativa, quindi certo, perché no?
2: Abbiamo qualche altro messaggio, Daniele, fra i commenti da casa? Vediamo un po' se c'è qualcosa. Allora, Paola Battisti ti dice buonasera. E Maurizio, ciao. Buonasera, bellissima persona.
5: Grazie.
2: Vedi, noi abbiamo tutti ascoltatorini carucci, bravi.
1: Ah, oh. Beh, io su sta cosa del talent, però non scusami, non ho capito bene. Nel senso, te lo auguri o già. Non dirci quale, niente. Ma te lo auguri o già c'è qualcosa di. Qualche contatto, qualche cosa di iniziazione, diciamo.
3: Ma non te lo potrà dire.
1: Ma io non voglio nemmeno sapere quale, però
5: io me lo auguro. Ok, questo me lo auguro.
1: Va bene, prendiamo per buona questa risposta, va bene così.
2: Io sto leggendo ancora le email, che sono tantissime, e ne sto scegliendo una. Allora, stiamo, vediamo un po'. Tanti, sì. E questo ci viene da Instagram. E ciao Camilla, ti seguo con molto interesse e trovo il tuo percorso nel dark pop davvero unico nel panorama attuale. Mi piacerebbe molto farti parlare con te, mandarti dei messaggi. E qual è il tuo blog, il tuo canale preferito dove possiamo parlare con te?
5: Allora, quello dove rispondo di più, cioè che cerco di rispondere maggiormente, è Instagram, quindi Camilla Pandozzi trattino basso official. Però anche su tutte le altre piattaforme, TikTok eccetera, tutto il resto Camilla Pandozzi, però su Instagram arrivandomi le notifiche,
2: sì,
5: riesco,
2: sì,
5: a capire, a rispondere. Mi arrivano tante notifiche, quindi non riesco a rispondere ovviamente a tutti, però quelli che riesco cerco di conversarci per quelle che sono le mie possibilità di tempo, però certo. Sì,
1: e a questo proposito io allora colgo la palla al balzo e ti chiedo di, proprio di dire dove ti possono trovare tramite social, tramite le varie piattaforme, e dove possono ascoltare le tue canzoni.
5: Allora,
1: dai tutti i tuoi riferimenti.
5: Allora, molto semplice, perché su Instagram Camilla Pandozzi trattino basso official, mentre su tutte le altre piattaforme, letteralmente tutte, Camilla Pandozzi.
1: Quindi non potete sbagliarvi, cioè poco da fare, scrivete Camilla Pandozzi e la trovate senza problemi.
2: Io sto ancora leggendo domande, ma ne sto scegliendo una, sono tantissime, non so dove.
3: Roberto, sì. Scusate, è arrivato un messaggio scritto, sì, da Serena da Lanuvio.
2: Sì.
3: E ci chiede i prossimi appuntamenti di Camilla, se ha qualche live.
5: Allora, date ancora non certe, però sì, tra poco partiamo col tour estivo.
2: Bello.
5: E farò varie tappe che poi comunicherò tutte su Instagram. E penso saranno 7-8 date, non di più, perché ho anche contemporaneamente da andare in studio, registrare, anche il 18esimo vorrei, se posso prendermi 2 giorni. Però per il resto tutte state in tour e altre date sicuramente in locali eccetera, poi comunicherò tutte le
2: bene le io ti soldi. Faccio una carrellata di domande, poi tu rispondi a quale preferisci, perché stiamo chiudendo. Allora, un consiglio per te stessa: cosa direbbe la versione di te oggi alla te stessa che scriveva la prima canzone?
5: So che ti ti fa schifo quello che scrivi, però continua perché poi raggiungerai dei risultati. E non smettere.
2: Poi, quanto è importante per te oggi creare una community diretta con i tuoi fan rispetto ai canali tradizionali?
5: Beh, importantissimo, perché sennò come comunico? Come faccio capire chi sono? Se non comunico con
1: certo, le quello persone anche, che mi seguono. È quello anche che dicevi un po' prima, no? L'importanza poi di curare e di portare avanti dei discorsi anche sui social nonostante tutto.
5: Sì,
1: c'è esatto. Proprio la necessità oggi in qualche modo per...
2: Si sono sbizzarriti i nostri ascoltatori all'ultimo
1: tutti
2: momento.
1: All'ultimo. Tutti all'ultimo.
2: Allora, senti, prima no, eh. Se potessi scegliere un super. Questa è una ragazza di Ilariano. Se potessi scegliere un super potere da usare sul palco, quale sarebbe?
5: Da usare sul palco?
2: Ti tira anche dei consigli, per esempio, invisibilità, saper volare.
5: No, io dico vorrei avere il potere di essere polistrumentista. Però proprio perfettamente, proprio avere quel superpotere lì, poter suonare qualsiasi cosa al 100%.
1: Guarda, ti dico una cosa, sei giovanissima, hai tutto il tempo per poterci riuscire.
5: Grazie.
3: Abbiamo tempo per un'ultima domanda.
2: Sì, due, ce n'ho due, una per te e una per me, vai.
3: Lucia ci scrive: posso chiedere a Camilla quale sua canzone ama di più? È questa, penso.
1: Di solito dicono sempre l'ultima.
5: Posso dire la verità?
2: Dilla.
5: Diciamo che io, essendo molto critica con me stessa, in realtà, per quanto mi piacciono i miei brani, eccetera, eccetera, sto imparando ad amarli, nel senso che poi li riascolto e trovo mille difetti, dico no, ma questa cosa poteva essere così. Quindi, brano preferito, quelli che devono ancora uscire. Devo essere sincera, però diciamo che ci sto lavorando su.
2: Allora,
5: ci sto lavorando.
2: Allora,
1: quindi però ti ascolti tu,
2: certo.
1: Nella tua playlist
5: cerco
1: ci sei.
5: Non farlo sinceramente, mi sento troppo a disagio.
2: Allora,
5: sto lavorando anche per quello.
2: Allora, Cristina da Roma, il tuo identikit in tre parole, se dovessi descriverti usando solo tre aggettivi, quali sceglieresti?
1: Pazza, già l'ha detto.
5: Anticonformista. E viene da dire, non lo so, strana
2: come me, quindi. Allora, l'ultima, poi non rispondo perché devo, mi sembra brutto non rispondere a tutti, sono veramente tante. Allora, qual è il brano di un altro artista che avresti voluto scrivere tu?
5: Mamma, ce ne sono tantissimi, però ti dico, Happier Than Ever di Billie Eilish.
2: Hai preso uno così a caso.
1: Vabbè, l'ha presa comunque come punto di riferimento. Ha detto è stata la prima artista che ha nominato quando gli ho chiesto a chi
2: all'inizio
1: ti ispiravi.
2: Quindi è coerente. Quindi, coerente fino alla fine.
5: Guarda, oppure Knocking on
1: Heaven's
5: Door,
2: ecco,
1: che è di Bob Dylan, esatto. Poi loro l'hanno rifatta.
5: Sì,
2: è
5: esatto,
2: bella questa cosa da Guns N' Roses a Gigliola Cinquetti, è una cosa, è proprio un mondo completamente diverso ed è fantastica questa cosa.
1: Infatti questa cosa ce l'abbiamo in comune.
2: In comune.
1: Mi piace, brava.
2: Ecco, allora, guarda, noi siamo giunti addirittura, no, d'arrivo. Dimmi, Daniele, abbiamo un messaggio? Sì, un altro messaggio.
3: No, c'è l'ultimo brano.
2: Lo mettiamo prima
1: in,
2: poi ci salutiamo. Prima poi ci salutiamo. Che
1: sì.
2: Dici?
1: Allora. Sì, sì, sì.
2: No, dicevo, siamo giunti addirittura d'arrivo. Ma ci dispiace talmente tanto perché adesso fai parte talmente del nostro team. Che ci dispiace lasciarti, guarda, veramente siamo
5: torno
2: dispiaciuti.
5: Quando volete, almeno chiacchiero un po', sì, con qualcuno che non ha vita sociale.
2: No,
1: guarda, a noi fa piacere.
2: Più sociale
1: poi,
2: di questo.
1: Tra l'altro, lei ci ha detto prima di iniziare, ci ha detto che di solito fa delle interviste di 10 minuti, noi stasera ti abbiamo rubato una chiacchierata di un'ora e mezza.
2: Ecco.
1: Quindi, però...
5: Vabbè, dai, mi vedo il film un po' più tardi del solito.
2: Però è volato il tempo. Anche perché dopo la ruota della fortuna, affari tuoi cominciano tutti alle 10, quindi hai perso il primo tempo.
1: Speriamo sia stato piacevole anche per lei, insomma.
2: Allora, ascoltiamoci l'ultima canzone.
1: A questo punto noi ci andiamo ad ascoltare Nero Tribale come ultima canzone e poi passiamo ai saluti finali, perché siamo veramente agli sgoccioli coi tempi.
2: Anche perché poi ci reclamano la linea.
1: Esatto.
2: Ecco, ok. Quindi ascoltiamoci Nero Tribale.
1: Su Alteraggio ci sentiamo tra pochissimo.
2: Fermi là.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta su Art Radio con Art Radio Studio Live. Prego, dottore, lei la linea.
1: Sì, volevo qualche curiosità sul nero tribale da Camilla, prima dei saluti finali, prima del rush finale.
0: Però sei in piccione.
2: Allora, sì, tanto. Nero tribale l'ho scritta per la mia bestiolina, per la mia ragazza.
0: Bestiolina.
2: Sì, vabbè, la chiamo così in modo carino, ovviamente.
0: Certo. Noi ci chiamiamo Daniele in modo proprio brutto, invece.
2: Ci sono in realtà tanti brani che ho scritto per lei, tantissimi. Però è la mia musa ispiratrice, quindi meno male che c'è.
1: Meno male che c'è.
0: Hai capito? Adesso
1: è giusto.
0: Hai placato la tua curiosità di Nero Tribale?
1: Sì.
0: Bene. Allora, abbiamo detto tutto, quindi le domande
1: tutto, tutto no, abbiamo detto tanto.
0: Che
1: tanto. Penso che con lei ci sarebbe ancora tanto da dire, e anzi, quando vuoi, quando vorrai, noi siamo a disposizione. Ormai il contatto ce l'abbiamo, quindi.
0: Anzi, quando farei un concerto, ce lo fai sapere, veniamo lì e lo mandiamo in diretta.
1: Subito.
2: Ma benissimo, grazie.
0: Così ti facciamo compagnia e viviamo anche noi le tue emozioni, le facciamo vivere tutti gli ascoltatori che sono a casa, no?
1: Quello sì, assolutamente sì.
2: Assolutamente.
1: A noi fa piacere, speriamo di aver fatto piacere anche a te, di averti fatto passare una serata piacevole.
2: Assolutamente sì.
1: Pensavi che erano 10 minuti pure stasera? Di la verità.
2: No, ero stata avvertita di questo. Non mi avete fregato.
1: Ah, ok. Meno male.
0: Allora noi ti lasciamo qualche secondo per dire la tua, in primo piano, per chiudere in bellezza. Vai.
2: Allora, piccolo consiglio, siate sempre voi stessi, fregatevene del giudizio, continuate ad ascoltarci e ad ascoltare questa meravigliosa radio, e ci vediamo, spero, molto presto.
1: Ecco, lo speriamo anche noi. In chiusura, vuoi fare qualche ringraziamento particolare? A parte la tua musa ispiratrice?
2: Allora, a Cosmo, a mamma e alla mia ragazza principalmente. E al mio migliore amico.
0: Ecco, ti pare poco.
1: Perfetto. Detto questo, noi diciamo, ricordiamo ai nostri ascoltatori, e lo diciamo anche a Camilla, che questa serata riandrà in onda sulla nostra radio domenica sera alle 21:15. Perfetto. Quindi ti potrai riascoltare, ci potremo riascoltare.
0: Anzi, io ti chiedo di fare un saluto agli ascoltatori di Art Radio, così, in modo che poi quando manderemo le tue canzoni in onda saranno accompagnate dal tuo annuncio.
1: Ecco, questa sarà l'altra cosa che stavo dicendo, perché sicuramente le tue canzoni rientreranno nella nostra programmazione giornaliera, quindi
0: in rotazione
1: ci saranno dei momenti dove andranno in onda le tue canzoni.
0: Così, un omaggio per te, per la tua simpatia, per la tua genuinità, per averci dato la possibilità di vivere questo momento insieme a te.
2: Allora, saluto tutti gli amici di Art Radio, grazie per avermi ascoltata e spero che la mia musica vi piaccia.
0: Assolutamente sì.
1: Bene, grazie a Camilla Pandozzi per essere stata con noi,
2: grazie.
1: È stata veramente una piacevole scoperta. E niente, speriamo di risentirci presto. Ecco, mi sento di dirti questo.
0: Ad Art Radio Camilla Pandozzi, Art Radio Studio Live, Dario.
1: Sì, io grazie anche a te che stasera sei stato in via eccezionale qui in studio con me.
0: Grazie.
1: T'ho dato l'ora Dario.
0: L'ora Dario
1: sarà il prossimo programma.
3: Grazie.
1: Grazie a Daniele,
3: grazie
1: dietro
3: Camilla.
1: Dietro di regia.
2: Grazie.
0: A tutti voi un caro saluto, un abbraccio, a presto.
1: Ciao Camilla, grazie.
2: Ciao.
0: Buona continuazione,
2: ciao,
0: con i programmi di Art Radio. Ciao, ciao Cam, ciao.

Eccoci qui, carissimi amici. Questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Cummings è un chitarrista che nella sua carriera ha avuto una occasione ripetibile, quella di incidere un disco al Muscle Shoals in Alabama, luogo mitologico del Southern Music e dell'intreccio tra radici bianche e nere. Cummings è l'ultimo di una lunga serie di guitar hero abbagliati dal mito di Stevie Ray Vaughan. Impossibile non certificare questa sua totale dipendenza con il suo blues elettrico da forti connotati rock e ben intenso. Questa è Where Did I Go Wrong, Albert Cummings, qui a Me and Blues.

in due serate al Lemon Helm Studios di Woodstock, New York. I Black Italians si sono fermati a New York. Vivino iniziò ad attrarre musicisti locali e nazionali desiderosi di partecipare a jam improvvisate in quello che lui descrive come blues del terzo mondo con lo swagger di New Orleans. Animalism è un brano famosissimo di Jimmy Vivino e The Black Italians qui a Mean Blues.

Mentre Magic Slim è stato un leggendario cantante e chitarrista blues americano, nato nel Mississippi, si trasferì a Chicago negli anni 50 per intraprendere la carriera musicale. Noto per la sua potente chitarra e la sua voce sola, lo stile di Slim fu fortemente influenzato dal classico blues di Chicago. The Teardrops era il nome della band di supporto di Magic Slim. Era un gruppo affiatato di musicisti che fondeva il blues tradizionale con elementi contemporanei. La loro musica era caratterizzata da performance energiche e melodie orecchiabili e di riff di re di chitarra caratterizzati da Slim. Questa è Sonny Rhodes Blues, Magic Slim and the Teardrops, qui a Me and Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jam Pick Jack Flash è nata nel 1968 ad opera dei Rolling Stones, pubblicato poi per la prima volta su 45 giri. Il brano ebbe un grande successo, tanto da guadagnarsi la prima posizione nella classifica di vendita in Inghilterra e la terza in quella americana. Il pezzo ha un'ottima resa in concerto, tanto da essere la canzone più suonata dal vivo dai Rolling Stones nella loro storia. Jumping Jack Flash, qui a Mia Blues.

0: You feeling good now? Thank you.
1: Se si vuole celebrare la musica libera guidata dalla voce stellare di Paul Rogers e se si vuole che questa celebrazione venga registrata al filmata, meglio che sia uno spettacolo tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Free Spirit è stato registrato nel maggio del 2017, ultima data del tour di successo di Paul Rogers. In quell'anno il concerto era stato realizzato per celebrare i 50 anni di una delle più grandi rock band britanniche degli anni 70. I Free, dove Rogers e Kossoff sono stati i due trainatori. Anche se non ci sono più i compagni di un tempo, Paul Rogers continua ad essere uno dei più micidiali cantanti blues rock. Questa è la bellissima Be My Friends, Paul Rogers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dr. John è stato il re riconosciuto di New Orleans, l'artista che ha più contribuito a diffondere universalmente quella musica meticcia mista di blues, jazz, funk, soul. Istronico e finissimo pianista, cantante dalla voce nasale ed evocativa, è stato il messaggero di sonorità calde ed eccitanti. Nel suo calderone ce l'ha posto per ingredienti vari, miscelate a dovere. Ha cercato un suo stile particolare, in grado di influenzare moltissimi musicisti come Eric Clapton, Mick Jagger, Van Morrison. Questa è la famosa Huge Work. Per voi, Dr. John, a Me and Blues.

mentre Wim Bischoff con l'album The Blues Roll On, uscito nel settembre del 2008, rende omaggio a musicisti che lo hanno aiutato ad iniziare la sua vita artistica. Insieme a lui compaiono grandi nomi del blues come B.B. King, Warren Ace, Derek Trucks, James Cotton, King Wilson, Tommy Castro e John Nemeth. Bischoff si occupa principalmente della parte vocale con l'aiuto spesso di Nemeth. In I Found Out vediamo Bischoff, James Cotton, John Nemeth e Angela Straley insieme. Un brano incredibile per voi, Elvin Bischoff, qui a Me Blues.

Fin da quando fondò nel 1967 i Room Full of Blues, la band tuttora in attività, Robbie Ladd ha messo a frutto la lezione del suo idolo T-Bone Walker, forse il primo dei grandissimi guitar heroes. Con Three Colored Ear Treatment Blues ha radunato più ospiti di quanto io possa ricordare su qualsiasi CT negli ultimi anni. 18 canzoni e 70 minuti di pura gioia incontaminata. Robbie Ladd mette in mostra i suoi punti di forza, che sono formidabili, direi. Questa è Someday After Whale, è un vecchissimo brano di Freddie King qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: ricordo un deck.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 170.

345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio. Solo grandi successi.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: All'Ariano, accendi l'energia.
0: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della

sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Ricordo a 15 anni, sì, mia madre la sera. Mio fratello che era un padre, sì, di un padre non c'era. E noi che crescevamo tra figli di nessuno. La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro. E poi la pasta in bianco perché mai era lontana. E noi che rubavamo dentro il supermercato. Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente. Come il giorno che quel vecchio che

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, infiniti.